0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: cominciamo tu.
1: Ignition

0: Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

grande la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: ma anche un po' difficile, canta Lucio Battisti nella collection delle 5 in apertura di Tutti Svegli. Che classico, che meraviglia. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Beh, c'è da dire che alle 5, fammi guardare, alle 5:05 del mattino c'è una calma, una tranquillità in giro, strade quasi deserte e la sensazione che il mondo abbia finalmente rallentato, e tu te la puoi prendere un po' con più calma, o semplicemente il mondo sta ancora un po' dormendo. Buongiorno, un po' sonnacchiosi, lo so, a quest'ora del mattino si tenta di svegliarci e di svegliarsi insieme. Buongiorno a chi è già sveglio e a chi è in viaggio, a chi è già al lavoro magari da qualche ora oppure da qualche minuto. Buongiorno a chi sorseggia il primo caffè del mattino, il primo cappuccio del mattino. Buongiorno a chi i vostri messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai che è già giovedì 3 settembre. Ok, respira, prendi fiato e andiamo, si va. Elodie.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Benditti, correndo, ma anche camminando, lo dico perché per salutare tutti gli sportivi che a quest'ora del mattino magari sono già intenti nella loro camminata sportiva, camminata diciamo così anche soltanto per prendere un po' d'aria fresca, perché a quest'ora del mattino la temperatura lo permette. Dai, andiamo a salutare un po' di voi al 3480758060.
1: Ciao Subasio, siamo Emanuela,
2: Nenella,
3: Sauro,
4: Emanuele e Rocco Regina.
1: Da Polverigi stiamo andando a fare una bella camminata al Sentiero delle Acque. Un abbraccione a tutti, ciao!
0: Ciao, belli svegli a quest'ora del mattino e anche pronti insomma per questa camminata. Poi ancora, chi c'è?
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Massimiliano di Iesi, appena smontato il turno della notte si va a casa.
0: Sì.
5: A riposare.
0: Dai.
5: Buona giornata a tutti, un abbraccione.
0: E buonanotte anche a te. Buongiorno poi a Marco da Firenze che ha passato una bella serata ieri allo stadio Artemio Franchi, c'è stata la partita delle vecchie glorie, vai, con calciatori che hanno fatto un po' la storia del calcio, soprattutto quello italiano. 3480758060, grazie per i vostri messaggi e se volete passare a darci il vostro buongiorno, noi siamo qua pronti ad anzi io sono qua pronta ad ascoltarvi ma anche leggervi. Tra le cose che ci piace ancora sentire c'è questa di Gaia.

Senti, senti che armonica, quella suonata da Stevie Wonder in questa di Eurythmics, There Must Be an Angel, e la voce magica di Annie Lennox. Annie Lennox, artista unica, tagliente, addirittura feroce, si definiva così negli anni 80, quando è diventata insieme a Dave Stewart appunto il duo Eurythmics, e poi è cambiata profondamente quando è diventata diciamo artista solista, e adesso ha pubblicato anche un libro di fotografie che raccontano un po' il suo cambiamento da quando, diciamo così, era piccola a poi alla carriera, agli anni d'oro. Adora le fotografie, dice: in questo libro ce ne sono più di 200 e vanno dall'infanzia a oggi e raccontano appunto questa sua evoluzione. Le foto che parlano più delle parole, e a volte più delle parole parlano anche i silenzi, e più delle parole l'amore. Il capolavoro, quella del volo.

0: Radio Subasio.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: E 5.35, finalmente, dopo 3 anni, non dico di assenza, ma di non novità, ritorna con una novità che accompagna anche un suo documentario. Sto parlando di Luciano Li

anche Simple Minds questa mattina, All the Things She Said su Radio Subasio alle 5.43. amici, l'ultima volta che avete riso è stata una risata di pancia, sai, quelle irrefrenabili, oppure una risata più contenuta, volontaria, quella condivisa? Perché non esiste un unico modo di ridere, no? E ora un gruppo di scienziati è riuscito a osservare che cosa succede nel cervello quando si scatena una risata. La risata di pancia sarebbe più antica, darebbe quelle sensazioni di gioia, di rilassamento, di euforia. Quella volontaria invece no, sarebbe anche una, diciamo, risata più recente, no? Frutto dell'evoluzione della società. E allora vi chiedo questa mattina la cosa o la persona che vi fa più ridere. 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di

0: di là di questi anni, Marina Rei ritrovata in questo giovedì mattina. Fatemi salutare un po' di persone. Carla, che vuole augurare buon anniversario della fondazione ai vicini della Repubblica di San Marino, e buongiorno anche ad Andrea, che saluta, è un camminatore seriale, uno di quelli che percorre chilometri e chilometri a passo svelto la mattina, e ne approfitta per salutare tutti gli sportivi e tutti i camminatori. Questa mattina vi ho chiesto l'ultima volta che avete riso, una risata di pancia, una risata invece contenuta, quella volontaria, quella condivisa, e soprattutto chi è che vi fa più ridere? C'è qualcosa o qualcuno che vi fa più ridere? Sentiamo cosa mi avete risposto al 348 075 8060.
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Mi fa ridere tantissimo il grande Lino Banfi, sai, film veramente mi fanno ridere a crepapelle, quelle sono le vere risate.
0: Ciao, ciao Marco, grazie. Poi
2: buongiorno
0: ancora.
2: Buongiorno a tutti, Patrizia da Roma.
0: Ciao.
2: L'unica personcina che mi fa morire dalle risate ogni qualvolta siamo insieme,
0: sì,
2: è il mio nipotino di 3 anni e mezzo, che è un soggettino di una simpatia unica. Noi lo chiamiamo Kiki, ma
0: Kiki,
2: lui adesso vuole assolutamente essere chiamato con il suo nome, cioè Christian, come dice lui.
0: Christian, ovvero sia Christian. Beh, direi che tra Christian e Kiki preferisco anch'io Christian. Beh, persone o cose che vi fanno più ridere, ancora i vostri messaggi 348 075 8060.

0: Così sbagliato, le vibrazioni insieme a Skin ci portano all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole, le breaking news di TGCOM 24. Le 6, buongiorno.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano ma non sarebbe mai transitato nel nostro paese. Mosca respinge le accuse e convoca l'incaricato d'affari tedesco. La presidente della Commissione europea von der Leyen promette: reagiremo. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Donald Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Exet, secondo il Wall Street Journal, estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra. Con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, il Consiglio ha dato l'ok al progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alla stessa ora di martedì 8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Lo sport, europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Le prime anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche confermano che l'estate 2026 è stata davvero eccezionale sul fronte meteo, con fenomeni atmosferici anche violenti, ricordiamoci forti grandinate, ma soprattutto temperature da record mai registrate prima. L'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita qui, perché anche in questo inizio di settembre le temperature sono ben oltre la norma. L'anticiclone nordafricano ci terrà compagnia per il resto della settimana, manterrà lontane le perturbazioni atlantiche, il sole sarà diffuso da nord a sud e le temperature aumenteranno a partire da venerdì anche al centro nord. In tutta Italia arriveremo a toccare e a superare la soglia dei 35 gradi, con picchi anche di 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

0: italiani.
1: Complimenti alla nazionale femminile di volley, approdata alle semifinali. Lo sport italiano sempre più su, sempre più in alto. A proposito di altezza, Eye in the Sky. La

meraviglia questa. Ah, In the Sky, uno dei progetti migliori degli anni Ottanta, e cioè Alan Parson Project. Lui, Alan Parson, ingegnere del suono britannico, insieme a Eric Woolfson, che affrontano il tema del grande fratello di Orwell, no? In questa Ah, In the Sky, la collection delle 6:06 e 9 minuti. Buongiorno, impavidi, buongiorno, coraggiosi del primissimo mattino, anche questa mattina insieme. Siamo ritornati, è tornata la stagione di Tutti Svegli. I vostri messaggi, il vostro buongiorno: andate al lavoro, andate a fare sport, non so, siete in cammino, camminata veloce del mattino, oppure state sorseggiando il primo caffè, insomma vi siete appena svegliati, oppure magari state tornando dal turno di notte, non so. I vostri messaggi, il vostro buongiorno, se vi va di condividere e passare da queste parti, 3 4 8 0 7 5 8.

0: pensare a questa sera. Ma stasera su Radio Subasio alle 6:16 minuti. Buongiorno, buongiorno a Pietro che scrive, anzi che dice nel suo messaggio vocale. Faccio un riassunto, Pietro, va bene? In viaggio verso Roma per lavoro e si ricomincia, dice, con le battaglie lavorative. No, lasciamo stare le battaglie. Dall'altra parte, poi sentiamo.
1: Buongiorno Subasiani, Serena da Firenze.
0: Ciao.
1: Una Firenze un po' deserta a quest'ora di mattina.
0: Sì.
1: Vera, mi ha fatto piacere sentirti fare complimenti per la nazionale di pallavolo.
0: Beh.
1: Io sono una sfegatata della pallavolo, ex giocatrice di pallavolo. Finalmente sentiamo qualcosa di diverso invece che il calcio. Calcio. Comunque, buona giornata a tutti e buona estate ancora. Anche no, anche basta, eh. Un bacione.
0: Serena, invece, è ancora piena estate. L'anticiclone africano ha deciso di prendere residenza qui, in Italia.
2: Buongiorno, no. Sono Silvia da Firenze.
0: Ciao.
2: Vi saluto, vi do il buongiorno perché sto andando in palestra a quest'ora. Quindi fatemi compagnia, un abbraccio, un bacio a tutti voi.
0: Ah, pensavo volessi un in bocca al lupo. No, che si fa questa mattina? Squat e

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio. Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

esibizionista su Radio Subasio, anche Annalisa, buongiorno. Siamo al 3 settembre, amici, la prima settimana questa, no? Di rientro per molti al lavoro. Settimana faticosa anche per chi non si è praticamente mai fermato e il caldo in questo non aiuta. In questo, dicevo, giovedì 3 settembre, c'è un proverbio, un motto che anima questa vostra giornata, questo periodo che state vivendo? E qual è il mio? Oggi è una, direi più una frase di John Ruskin che cerco di tenere a mente. Il migliore riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ah no, è ciò che si diventa grazie alla fatica fatta. Il vostro 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: www.radioticino.it.
1: Arriva una nuova stagione per Irama, che intanto ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare anche in questa estate. Lui che è uno degli hit maker, cioè di quelli che sfornano grandi hit come questa, Cabana.

0: The Hardest Part. A proposito di fatica, questa mattina ho citato una frase che insomma mi dà la forza. Allora, il motto, il proverbio che vi sono di ispirazione in questa giornata, in questo giovedì 3 settembre, oppure nel periodo che state vivendo, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Basio Pacifico.
0: Ciao.
1: Il proverbio: armonia con se stessi non porta discordia agli altri.
0: Bravo, beh, del resto è pacifico, di nome e di fatto. Elisabetta scrive: chi si ferma è perduto, questo è il mio proverbio. Stamattina all'ottava chemio di mantenimento e si deve lottare sempre, dai, arrendersi mai. Brava Elisabetta, forza. Betty ha coniato questo motto: meglio un motto morto che un motto vivo. Ispirazione, scrive, le varie cornacchie che stamattina stanno facendo un concerto sul tetto di casa mia e tutto intorno.
2: Buongiorno, sono Stefania da Rimini e il proverbio di oggi è: chi ha il sospetto ha il difetto. Ciao!
0: Capito? Chi ha il sospetto ha il difetto. Il proverbio, il motto che vi anima questa mattina, qual è? Dai, fra poco ancora vi ascolto.

e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: bellissimo il finale di questa Figlio di un re, Cesare Cremonini. Amici, un proverbio o un motto che ben si addice al periodo che state vivendo, oppure che anima questa vostra giornata, questo vostro giovedì?
1: Sono
0: sentiamo.
1: Ciao Lino. Marinella.
0: Sì.
1: Il mio proverbio è molto antico e dice: la vena è zoppa, eppur ella arriva.
0: Ecco.
1: Dedicata a tutti quelli che hanno fatto qualche magagnetta, qualche torto o qualcosa anche di peggio. Non si dovrebbe mai fare. Prima o poi ritorna.
0: E tu lo tieni lì, questo proverbio, così magari se hai intenzione di fare qualcosa, sta là. E è pronto a dissuadere, insomma, certi atteggiamenti. Ciao Lino, grazie. Ancora, dai, un ultimo proverbio.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Sbasio. Il mio proverbio di oggi è: chi si fa gli affari sua campa cent'anni di più.
0: Ah.
2: Un abbraccio, Pietro da Vedetri.
0: Ciao Pietro, è sempre un classico, no? Fatti gli affari.

0: tutto qui. Gazzelle, a chiudere, amici. A domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima le breaking news di TG Com 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Unione Europea e NATO aprono una nuova fase nel contrasto alla guerra ibrida di Mosca che respinge ogni addebito. Reagiremo, avverte la presidente della Commissione von der Leyen. Identificati i sabotatori all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva un visto italiano ma non è passato per il nostro paese. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono, Hegseth, proroga sino al prossimo anno gli spiegamenti di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto e sì al fine vita. È la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Priorità le cure palliative. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne, una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame, sostengono i legali dell'ex editore Arre Bibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova dalle 18 e Cagliari-Hellas-Verona dalle 21. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Lungo la 10 sono segnalati lavori di manutenzione tra allaccio A26, Genova Voltri, Gravellona Toce e Arenzano, direzione 20 miglia. Cantieri anche sulla tangenziale di Napoli tra barriera Napoli Ovest e lo svincolo Pozzuoli via Campana. Sulla A55, tangenziale sud di Torino, sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata all'interscambio di diramazione per Moncalieri verso Santena A21 Torino Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Pronti? Sono le 7:07. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Siamo tutti in piedi anche questa mattina. Lo so che non è facile partire con sprint, ma lo sapete come si dice: canta che ti passa. E allora io canto.

Io canto, questa è la canzone di Riccardo Cocciante su Radio Subasio. Cantava 47 anni fa, questo pezzo era già il suo terzo album, che si chiamava E io canto, quindi c'era la E in aggiunta al titolo del singolo di punta. E devo dire che oggi, che ha 80 anni, canta ancora, lo fa sempre splendidamente. Grande Riccardo, e quante canzoni belle, quanti album meravigliosi ci ha regalato. Così iniziamo l'appuntamento di stamattina con Tutti in Piedi. Voi come state a proposito, no? Perché dicevamo canta che ti passa, ieri abbiamo detto anche balla che ti passa, a proposito del nostro gioco, quello con la canzone mostrificata che arriva intorno alle 9:10. Anche stamattina lo faremo, perché appunto la mattina ogni scusa è buona per fare qualcosa di carino, per magari darsi la carica o semplicemente sdrammatizzare l'alzata, la levataccia mattutina, che per molti può essere sempre traumatica. Ecco, quindi cantare, ballare, oppure chi lo sa, magari ognuno di voi ha un bel metodo, un metodo che potrebbe suggerire anche a noi, no? Per svegliarci alla grande la mattina, oltre al fatto di ascoltare Radio Subasio, tutti svegli per esempio già dalle 5 con Vera Torrisi, e poi Tutti in Piedi con me, Gianluca Giurato, fino alle 10, e anche con un bel disco nuovo che stiamo ascoltando da un po' di giorni, quello di Alfa e Gigi D'Alessio, si chiama Genova e Napoli. Una

0: Tommasi e le stelle.
1: Buona giornata, amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna entra in Gemelli e la mente si apre a nuove idee e collegamenti inattesi. Possiamo cogliere spunti utili senza trasformarli subito in decisioni. Un buon momento per osservare, ascoltare e raccogliere informazioni. Alcune intuizioni vanno solo annotate. Toro, la luna lascia il segno nel pomeriggio portando un po' di irrequietezza. Sfruttiamo le ore precedenti per concludere questioni pratiche urgenti. Passata la mattina, la mente si vivacizza. Accogliamo qualche imprevisto con spirito positivo e creatività. Gemelli, qualche sorpresa dopo pranzo grazie alla nostra luna. Una telefonata inaspettata, una proposta interessante, una notizia che rimescola le carte in tavola. Le intuizioni odierne meritano maggiore ascolto. Quella sensazione di pancia ci sta dicendo la verità. Cancro, ci sentiamo vivaci, curiosi, ma la luna lascia il toro. Entro la mattinata concludiamo quello che abbiamo iniziato con determinazione. Buone vibrazioni per imparare qualcosa di nuovo. Leggiamo, informiamoci, allarghiamo le vedute con curiosità. Leone, al risveglio tutto scorre lento, ma in seguito l'energia cambia volto. Un messaggio imprevisto accende la nostra curiosità verso il nuovo. Contatti importanti aprono delle porte sbarrate da troppo tempo e portano una ventata di freschezza. Vergine, una certa tensione fra esigenze pratiche e relazioni emerge nel lavoro. Meglio non irrigidirci su un dettaglio che può essere negoziato con calma. La luna invita alla mediazione. Un confronto sereno evita attriti inutili e mantiene saldi i rapporti professionali. Bilancia. Appena alzati l'atmosfera è monotona, poi però aggiungono stimoli diversi, connessioni sorprendenti. Una conversazione che vale la pena approfondire. Barbanera consiglia di coltivare quella nuova conoscenza. Legami più fecondi nascono senza forzature. Scorpione. Nel pomeriggio la luna abbandona il toro e qualcosa si alleggerisce. Le intuizioni arrivano di soppiatto come quando non le stiamo cercando. Un incontro recente apre uno spiraglio del tutto interessante. Non lasciamolo chiudersi per inerzia. Sagittario, la luna entra nei Gemelli dove incontra Urano già in opposizione. Ringraziamo Nettuno e Plutone per aprirci nuovi spazi mitigando la tensione. Mercurio in quadratura rallenta ogni trattativa. Gli accordi hanno bisogno di più tempo per maturare. Capricorno, sappiamo valutare con attenzione ogni passaggio e questo ci consente di portare a termine un incarico con precisione e credibilità. Nella vita privata evitiamo rigidità. Con un pizzico di accondiscendenza il dialogo diventa più semplice. Acquario, la mente è rivolta a progetti di lungo respiro e mentre la luna passa in Gemelli sentiamo il bisogno di studiarne nuove applicazioni pratiche. Non limitiamoci a eseguire meccanicamente gli ordini ricevuti, ma aggiungiamoci un briciolo di curiosità. Finiamo con i pesci. La mattina è raccolta, poi la luna si sposta in Gemelli e le idee si moltiplicano, ma lo sappiamo bene come funziona, non tutte meritano attenzione. Urano in quadrato crea piccoli intoppi tecnici o logistici e qualcosa nei nostri piani deve essere rivisto. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Resta in ascolto perché alternativa a me non c'è. Se lo dicessi io sarei molto presuntuoso, però lo dice la Pausini, quindi ripeto le sue parole. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato su Radio Subasio, pronti a fare il nostro bel giretto delle città come tutte le mattine a quest'ora. Vediamo le temperature. Certo fa strano a settembre leggere il caldo è in aumento, arriva un'altra bolla di calore, è proprio strano in questo periodo, però le giornate si sono accorciate e quindi la mattina è sicuramente più fresco. Infatti a Roma ci sono 22 gradi, a Milano pure 22-25, a Napoli 20, a Torino, a Genova 23 e 21 gradi, a Venezia come a Bologna, a Firenze ne abbiamo 20 invece adesso, 24 gradi a Palermo, comunque più fresca rispetto alle mattine passate, 23 ad Ancona, 19 gradi invece a Perugia, l'Aquila 17, brividino però in questo caso devo dire piacevole, 25 gradi a Bari e 23 a Cagliari. Adesso il brivido che arriva invece dalla bellezza dei vostri messaggi, dall'amore che riversate negli auguri di buon compleanno che fate anche stamattina. Scriveteli adesso per i vostri cari, 348 075 80 60.

C'era Vasco Rossi su Radio Subasio. Beh, voi ditelo a noi invece quando volete fare gli auguri a qualcuno a cui tenete. Ci pensiamo noi a leggere i vostri auguri, come stiamo per fare anche stamattina. Buongiorno, è possibile fare gli auguri alle mie colleghe Sonia e Katia per il compleanno? Certo che sì, tanti auguri e belle cose dalle vostre colleghe della sartoria di Umbertide. Tanti auguri di buon compleanno, super papà. Ti vogliamo un mondo di bene da Giada, Valeria e mamma. Buongiorno Gianluca, mi chiamo Cecilia, ho 7 anni e insieme a babbo e mamma volevamo fare gli auguri di compleanno al nostro piccolo terremoto Giovanni, che oggi compie 2 anni, piccolino. Ti scriviamo da San Vito sul Cesano. Auguri Giovanni, un bacio a tutti voi. Buon compleanno alla nostra patatina Noemi, che oggi compie 12 anni. Ti vogliamo tanto bene. Buongiorno, questa volta vi scrivo dalla Svizzera con furore e vorrei fare tantissimi auguri alla collega del bar dell'ospedale di Perugia, Valentina. Tanti saluti da Suzanne. Ancora tanti auguri a Cinzia, moglie, mamma e tra poco nonna meravigliosa, che oggi compie 55 anni, da Gino, Chiara, Lorenzo, Alessandro, Deli e tutta la family da Piglio. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno al papà migliore del mondo, che vive in Romania per i suoi 83 anni, con affetto da parte di Pietro. Buon compleanno a me, sono 58, molti dei quali passati quasi tutti con voi. La mia sola radio, Marina. Auguroni Marina, grazie, sei venuta su benissimo per questo, no, non solo per questo, chiaramente. Tanti auguri a Mattia per il suo compleanno dalla zia Franca e ancora a Katiuscia da Sezze. Dice: vorrei fare gli auguri a mia cognata Natalia per i suoi meravigliosi 40 anni da parte di tutta la family. Auguri davvero a tutti gli amici che compiono gli anni in questa giornata del 3 settembre. Chiaramente stamattina gli auguri più belli, quelli su Radio Subasio, poi via via, insomma, arriveranno tanti auguri a voi e stasera si festeggia, spero.

0: collaterale.
1: Niente di male, c'era Giorgia su Radio Subasio. Non c'è niente di male nel volersi godere il divertimento, la buona musica, magari anche con un po' di piccante. E allora, la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti dal 28 agosto al 6 settembre è proprio l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul parco. Questa sera 3 settembre Michele Bravi, domani invece il 4 Ludwig, il 5 settembre Samurai J e il 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino.

Mi ami davvero, Luca Carboni su Radio Subasio. Mancano 5 minuti alle 8, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Prima facciamo un po' di saluti. Per esempio, vi ho chiesto in apertura come affrontate il risveglio la mattinata, se è dura oppure no. Sabrina dice: oggi il mio motto del giorno è voglia di lavorare saltami addosso, ma tu pigrizia non m'abbandonare. Ecco, perché un po' di pigrizia ci vuole sempre. E poi una famiglia al completo la voglio salutare, perché loro da Gubbio, quindi in Umbria, dalla bellissima Gubbio, si stanno spostando dirigendosi verso un grande parco divertimenti. Andate verso il Veneto, insomma, da quello che ho capito, sempre ascoltando Radio Subasio. Grazie ragazzi, buon viaggio, buon divertimento con la nostra musica, e poi appunto quando sarete a destinazione. Intanto arriva Siena Spyro, questa è Material Lover su Radio Subasio.

0: Material Lover, c'era Siena Spyro su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGcom 24, minuto alle 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea su Mosca, accusata di guerra ibrida. Identificati presunti responsabili del fallito attacco all'aeroporto dell'Ipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe transitato nel nostro paese. Lavrov annuncia: chiuderemo i centri del Goethe-Institut dopo lo stop di Berlino alle attività di casa della Russia in Germania. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Hegseth estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito e la

0: Femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Napoli, sempre per un mezzo in panne; sulla A12 incolonnamenti tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo ligure, per traffico intenso; sulla A50 tangenziale ovest di Milano code a tratti tra il bivio per la A1 e quello per la A7 in direzione dell'allaccio con la A8. Infine sulla statale 158 della Valle del Volturno, rallentamenti per lavori tra Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

Sono le 8 e 4 minuti, buongiorno da Gianluca Giurato, la seconda ora di Tutti in Piedi. Stavo pensando a questa canzone proprio qualche giorno fa e me la ritrovo come collection, che meraviglia. The Logical Song, Supertramp.

The Logical Song, meravigliosa canzone dei Supertramp su Radio Subasio. Siamo come sempre pronti a vedere quelli che sono alcuni degli eventi più importanti da ricordare per questa giornata del 3 settembre. Inizierei sicuramente con un grave fatto di cronaca che ha segnato la storia della nostra Repubblica. Nel 1982, proprio il 3 settembre, il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro vengono uccisi in un agguato mafioso. Gravissimo l'agente di scorta Domenico Russo, che morirà all'ospedale di Palermo dopo un'agonia di 13 giorni. Questo accadeva 44 anni fa. Molti più anni fa invece, 1725, perché andiamo al 301 appunto dopo Cristo, lo scalpellino di origine dalmata Marino, poi proclamato santo, stabilisce una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, organizzata in Repubblica Indipendente. Nasce la Repubblica di San Marino, ritenuta la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Quindi auguri a tutti i nostri amici di San Marino, tantissimi che ogni giorno ascoltano Radio Subasio. Grazie per essere con noi, auguri a tutti quanti voi. E veniamo sicuramente a un fatto più recente, relativamente recente, 1967. La Svezia modifica la principale regola della circolazione stradale. Infatti dalle 5 del mattino, proprio del 3 settembre del 67, è in vigore la guida a destra, come già in uso nei paesi confinanti. L'operazione ha il nome di Dagen H. H, appunto, giorno H significa Dagen H, in definitiva dal nome Hager Traffic, che significa appunto circolazione a destra. Vi è mai capitato di guidare invece dall'altra parte, di guidare a sinistra, come accade ancora nel Regno Unito, in Australia, insomma in alcuni pochissimi paesi al mondo? È stato traumatico oppure vi siete abituati abbastanza presto a questa guida? Pensate che un mio carissimo amico che viveva anni fa a Londra passava tranquillamente dalla guida a sinistra quando era lì alla guida a destra quando era in Italia e non trovava quasi differenze. Invece voi come vi siete trovati, se vi è successo? Raccontatecelo in un messaggio, come sempre al 348 075 80 60.

Forse sei proprio tu il protagonista oggi del Voice Box, quindi provaci, manda un messaggio vocale, no? Ti do del tu ai nostri ascoltatori, chiaramente anche voi mi date del tu, ci mancherebbe altro, insomma, ormai siamo amici, ci conosciamo da tanto, è sempre bello stare insieme. E poi alle 8:30 tutte le mattine, lo sapete, c'è un'interazione speciale tra noi e voi, perché c'è la canzone scelta da voi, annunciata direttamente da voi con un messaggio vocale, il Voice Box appunto, quindi nel vocale dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, che canzone vorreste sentire. Adesso al 348 075 80 60.

0: Ecco, esportare la piadina romagnola significa magari andare anche in paesi dove si guida a sinistra e noi non siamo abituati e possono succedere delle cose molto spiacevoli.
1: Per 11 anni siamo andati in vacanza dai nostri figli in Australia.
0: Bello.
1: E guidare a Sydney non era un grosso problema.
0: Meno male.
1: Anche perché con la macchina col cambio automatico non c'era il problema di cambiare le marce con la sinistra.
0: Però?
1: Un problema grosso era quando arrivavo alle rotonde. Perché un paio di volte ho rischiato l'incidente.
0: Aia.
1: Perché riprendevo nel senso, diciamo, italiano.
0: E lo avrei fatto anch'io.
1: Grazie per esserci, Radio Subasio. Mario da Pianello.
0: Mario, effettivamente questo è uno dei problemi più grossi, insomma, prendere le rotonde quando si guida in un paese dove la guida è a sinistra rispetto alla nostra che è a destra. Anche a voi è successa una cosa del genere? Raccontatecela se volete al 348 075 80 60. Non si può dire che sia stato un meraviglioso errore, come canta Gianna Nannini.

0: la più amata dagli italiani.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Carmine, vi ascolto attualmente dalla Cassino Forca, la superstrada, sono in macchina e vorrei chiedervi se è possibile ascoltare Caro amico ti scrivo di Lucio Dalla.

L'anno che verrà, bella canzone, sempre attuale, devo dire, del 1979, l'anno di uscita, la scelta Carmine che sta guidando in questo momento sulla superstrada Cassino Formia. Grazie per averci fatto riascoltare il grande Lucio. Caro Carmine, a proposito di guida, stiamo parlando di guida stamattina. Allora, volevo rispondere ad Enzo di Roma che dice: comunque la guida qui in Italia non è a destra ma a sinistra, a destra in Inghilterra. Allora Enzo, chiariamo, la guida è a destra in Italia, nel senso che insomma il senso di marcia, noi guidiamo sul lato destro della strada, ecco, per dirla proprio precisamente. Forse tu intendi che il guidatore sta a sinistra, ecco, allora in questo caso sì, ma la guida è a destra, mentre invece a sinistra è limitata ai paesi delle ex colonie dell'impero britannico, ovviamente nello stesso Regno Unito. Insomma, a voi è successo di guidare proprio a sinistra? Come vi siete trovati? Avete combinato qualche casino? Ce lo state raccontando? Tra poco vi sentiamo su Radio Subasio.

0: Non sempre, perché se vai in un paese dove si guida a sinistra anziché a destra come in Italia, succedono anche dei casini. Insomma, vi sto chiedendo se vi è mai capitato di dover guidare come si fa appunto nel Regno Unito. Sentiamo qualche testimonianza.
1: Buongiorno Radio Sobrasio, oggi vinco io.
0: In che senso?
1: Stavamo in Thailandia, io e mio marito.
0: Bella la Thailandia.
1: Tornavamo dalla gita con l'elefante sulla montagna. Riscendendo la montagna ci troviamo una macchina nell'altro senso. Mio marito, anziché accostare a sinistra,
0: sì,
1: gli è venuto istintivo accostare a destra. L'abbiamo presa in pieno.
0: Aia.
1: Ci siamo fatti male tutti e due, ci siamo rotti costole, e operati tutti e due in Thailandia.
0: Poverini.
1: Siamo tornati al settimo giorno di vacanza praticamente trasportati, perché non potevamo camminare né io né lui.
0: Non è stata una bella vacanza, un bacione, però qualcuno ci ha trovato un lato positivo.
2: Anch'io ho guidato a sinistra perché ho vissuto a Sydney un anno e mezzo e poi ultimamente mi sono recata a Malta.
0: Sì.
2: Per me la cosa più facile è parcheggiare, che finalmente parcheggi vicino. Che bello parcheggiare nel lato opposto. È stupendo, perché quando parcheggio all'italiana, sì, chiamiamola così, sono sempre lontana dalla panchina, quindi di conseguenza prendo troppo spazio.
0: Beh, in effetti così vedi meglio il marciapiede della panchina, questo sicuramente sì, però guarda, mi toglieresti una certezza, perché quello è il lato su cui io parcheggio meglio, quindi cambiando proprio corsia di marcia andrei veramente in crisi, non so, poi magari col tempo t'abitui, eh.

0: Bellissimo successo firmato da Blow Monkeys su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Mosca chiuderà le sedi del Goethe-Institut in risposta allo stop della Germania alle attività di Casa Russia a Berlino. L'annuncio del ministro degli esteri Lavrov, che afferma: non imploreremo l'Europa per la revoca delle sanzioni, e accusa: l'Occidente preferisce congelare il conflitto in Ucraina. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono Exet proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto, il sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne e una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio, che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Labitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame. Sostengono i legali dell'ex editore Arri Bibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del facendiero.

centro-sud. Oggi cieli sereni o poco nuvolosi con qualche nube in più nel pomeriggio sulle montagne e possibili brevi temporali sull'Appennino meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Venti deboli localmente moderati al centro-sud, ma rimossi tra Adriatico meridionale, Canale d'Otranto e Ionio. Poco mossi gli altri. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

0: www.radioticino.it.
1: Siamo pronti, sono le 9:04 minuti, inizia la nostra terza ora insieme di questa mattina. Tutti in piedi, ancora su Radio Subasio, con me Gianluca Giurato e con il grande Zio Pino dal 1981. Yes, I know my way.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Marco Masini con Fedez su Radio Subasio alle 9.11. Giochiamo anche questa mattina con una canzone bellissima. Andiamo indietro di quasi 20 anni, quasi, ne manca qualcuno per arrivare a 20. Lei è una delle cantanti più forti, più quotate in assoluto al mondo da un po' di anni a questa parte, di origini italiane, perché appunto il papà aveva origini italiane, imprenditore, anzi ha origini italiane perché è vivo, credo, imprenditore appunto che arrivava, o meglio suo padre arrivava da Naso in provincia di Messina, quindi il nonno della nostra siciliano, e insomma ha avuto un successo incredibile grazie al suo grande talento, alla sua voce. Ha fatto anche cinema, ha vinto dei Grammy anche per quanto riguarda le colonne sonore, per esempio, dei film, questa nostra artista, e questa è una delle canzoni più forti, sicuramente più famose della cantante, tant'è vero che ad oggi ha venduto circa 12 milioni di copie in tutto il mondo. Tra l'altro questa canzone, questa è una curiosità che forse pochi conoscono, ispirata alla paranoia che la cantante ha affrontato durante il suo primo tour l'anno precedente in Australia, forse perché si guidava a sinistra diversamente dagli Stati Uniti, dove come nella stragrande maggioranza del mondo si guida a destra, no? Perché stiamo parlando di questo, ma è un argomento che continueremo tra poco. Adesso invece mi preme che voi indoviniate la canzone e l'artista. Molti avranno già capito, però vi faccio sentire anche la clip mostrificata, così tutto sarà più chiaro, e poi potete mandarci un messaggio vocale per darci la soluzione. Il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio. Vocali al 348 075 8060. Sentiamo.

0: Senza fare sul serio Malika Ayane su Radio Subasio. Invece noi facciamo sul serio, anche se questo è un gioco, però si fa sul serio, bisogna indovinare. Vero Simona da Portici? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, Simona. Buongiorno. Sento una voce un pochino nasale, un pochino tappata, forse raffreddata la nostra Simona?
1: Sì, sull'ultima traghettata che ho fatto a Ischia mi sono presa un po' di raffreddore e mal di gola.
0: Però sei andata ad Ischia, ne è valsa la pena.
1: Sì, assolutamente, anche se solo per 2 giorni, sì.
0: Se Parigi val bene una messa, Ischia val bene un raffreddore.
1: Bravissimo, va bene.
0: Va bene, quindi solo 2 giorni, ma perché? Le tue vacanze sono state brevi, adesso sei tornata al lavoro già?
1: Sì, sono tornata e sono state, diciamo, un po' spezzettate. Non è stata tipo una settimana, 10 giorni pieni, però comunque ho girato un po', sono andata a mare, mi sono riposata lo stesso, insomma.
0: Ottimo, ottimo. Quello che poi, diciamo, bisogna fare durante le vacanze, sì, divertirsi, però soprattutto riposarsi, rigenerarsi per poi tornare al lavoro. In questo momento sei al lavoro, Simona?
1: Sì.
0: E che fai?
1: Sono la parte dell'ufficio di un'azienda di famiglia, azienda di rappresentanza.
0: Ah, bene, quindi insomma tu sei nell'amministrazione?
1: Sì.
0: Ecco, quindi alle prese con scartoffie varie, email, tutte queste cose qua.
1: Certo.
0: Ti piace però come lavoro?
1: Sì, è un bel lavoro, sì, bene. Assolutamente.
0: Bene. Stavi dicendo infatti...
1: No, infatti stavo appunto al lavoro, stavo ascoltando la radio e ho detto vabbè, diamo questa risposta, tanto sai quanti di loro risponderanno prima di me. Invece non mi aspettavo la vostra telefonata, come penso la maggior parte degli ascoltatori quando vengono chiamati.
0: Vedi, perché sei stata velocissima in effetti, Simone, hai dato subito la risposta esatta. Ma una curiosità, ci stai ascoltando da lavoro, quindi sei in ufficio, attraverso una radiolina, la classica radiolina oppure il PC, l'app, come ci ascolti?
1: No, c'ho il Mac collegato alla radio.
0: Ho capito, quindi in questo modo, no? Perché insomma mi piace sempre immaginare come ci state ascoltando. C'è chi dice, per esempio, Gianluca, in questo momento sei in bagno con me, perché insomma qualcuno, una volta c'era la radiolina messa proprio lì nel bagno, solitamente sopra il mobile con gli specchi, no? Oggi invece magari uno si porta il telefono, anche ascolta attraverso l'app, tu invece in ufficio, giustamente. Allora, cara Simona, è il momento di dare la soluzione per la quale sei stata così veloce. Qual è la canzone che oggi abbiamo mostrificato?
1: La canzone è Bad Romance di Lady Gaga.
0: Bravissima cara. Allora, buon proseguimento, buon lavoro e speriamo che il raffreddore passi presto.
1: Grazie mille Gianluca, grazie, buon lavoro anche a te e a tutti voi.
0: Grazie, ciao. Un bacio, ciao Simona.
1: Buona giornata, ciao.
0: Eccola la nostra Lady Gaga.

0: vantaggiunieuro.it.
1: Un film che fa sognare grandi e piccini ogni volta che lo si guarda e una colonna sonora altrettanto fiabesca è Never Ending Story 1984, Limahl.

0: Ora ti canto il mare, Negramaro, su Radio Subasio. Buongiorno, ancora da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di guida a sinistra, come accade in Inghilterra. L'avete provata? Valeria dice: quando abbiamo fatto un viaggio in Scozia, tutti i marciapiedi erano i nostri. Agli incroci abbiamo rischiato più volte di essere travolti perché guardavamo nella direzione opposta, e in autostrada, appena lasciato l'aeroporto, abbiamo fatto un'infrazione e siamo stati immediatamente fermati e multati dalla polizia. Quando abbiamo riconsegnato la macchina, abbiamo dovuto pagare i danni alle ruote per i troppi marciapiedi che abbiamo preso. Insomma, vi è costata cara questa vacanza, però a qualcuno piace questa guida, eh?
1: Luana da Perugia.
0: Ciao Luana.
1: Guarda, io la preferisco, sono sincera,
0: sì?
1: Perché quando parcheggi sei direttamente sul marciapiede, quindi non c'è mai il rischio di fare un incidente ad aprire lo sportello.
0: È vero, però.
1: Per allacciare la bambina dietro ce l'hai perfettamente nel lato del marciapiede, quindi io la vedo solo una grande comodità.
0: Beh, in effetti, insomma, da questo punto di vista è vero. Ecco perché gli inglesi non cambiano, mica per altri motivi, sarà per questo, per il parcheggio. A parte gli scherzi, c'è qualcuno che ha un piccolo segreto per imparare a guidare così.
2: Piccolo accorgimento per guidare senza problemi con la guida al contrario,
0: sì?
2: È avere come riferimento la spalla destra sulla linea di mezzeria.
0: La spalla destra sulla linea di mezzeria, mamma mia, quanto sei bravo, quanto sei tecnico. Praticamente sarebbe la striscia al centro della carreggiata, e in effetti devo dire che, insomma, è una cosa che può servire molto, no? Avere dei riferimenti, in fondo la segnaletica orizzontale, quella appunto sull'asfalto, serve anche a questo, no? Grazie a tutti, c'è il nuovo del Liga su Radio Subasio, qualcosa per te.

scriverò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Una storia d'amore, giovanotti su Radio Subasio.
1: Ma che belle le storie d'amore, perché certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.
0: E anche lui ritorna. Certi amori ritornano tutte le mattine. Buongiorno,
1: eccoci,
0: Pozzo.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici a casa, in movimento, in vacanza, al lavoro. In vacanza, ho detto.
0: Sai
1: che molti scelgono le loro vacanze, i loro luoghi in base a delle letture che hanno fatto?
0: Bello, bellissimo.
1: Questo fenomeno si chiama bookation. È un approccio turistico che spinge in buona sostanza a scegliere una meta solo dopo averla scoperta in un libro.
0: Questo è fantastico.
1: È bellissimo. E allora io, sull'onda di questa che è la tendenza di quest'estate 2026, vorrei chiedere a voi amici se avete visitato un luogo dopo aver letto un libro, attratti dalla descrizione inserita magari anche in un romanzo, e poi dove siete stati di bello e che cosa vi aveva incuriosito leggendo. Ma poi vi piace andare alla scoperta di luoghi nuovi senza informarvi prima, o siete tra quelli precisini che devono sapere metro per metro tutto quello che vedranno, cosa faranno? E questo è un aspetto interessante di chi vuole programmare tutto, contro chi invece
0: va un po' all'avventura,
1: e anche quella è vacanza.
0: È vero. Beh, una via di mezzo magari.
1: Tu hai mai scelto un luogo
0: in base a un libro? Guarda, io stavo pensando al libro per scegliere il luogo, tipo pensavo se scegliessi in base al vecchio il mare,
1: ma anche in base a un film. Penso per esempio agli scenari utilizzati per Il Postino, di cui hanno beneficiato dei posti incantevoli in alcune isole importanti.
0: Beh, sì, Procida
1: bravissimo. Beh, ne parleremo al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra poco con te. Stamattina si sogna grazie ai libri, grazie alle mete dei vostri viaggi, appunto dalle letture. Intanto Bruno Mars lo ritroviamo con I Just Might su Radio Subasio.

0: Almeno stavolta questa è la canzone di Nick su Radio Subasio. Un saluto a tutti gli amici che sono stati con me questa mattina. Saluto in modo particolare Barbara da Montemurlo, che mi ascolta, ci tiene a sottolinearlo, con la vecchia radiolina, quella con la rotella per cercare la stazione. Un bacio e un abbraccio anche a Mario dalla provincia di Arezzo. Grazie per il tuo bel messaggio, caro. Grazie a tutti davvero. Vi lascio con il pozzo. Prima le breaking news di TGcom 24. Da Gianluca Giurato è tutto. Ci risentiamo domani alle 7. Ciao.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Mosca accusa Berlino, Merz cerca consensi interni facendo il duro con noi. Dopo l'ordine di chiusura del consolato a Bonn di Casa Russia nella capitale tedesca, il Cremlino fa lo stesso con le sedi del Goethe-Institut di San Pietroburgo, Mosca e Yekaterinburg. Poi la rassicurazione: non declasseremo le relazioni diplomatiche con la Germania. Nella notte missili e droni di Teheran intercettati dalla contraerea del Kuwait. Il segretario

del sindaco contro la comunità bengalese, sequestrati nel corso di mesi di interventi negli appartamenti oltre 500 tra letti e materassi. La misura servirebbe a ridurre il numero di occupanti nelle abitazioni sovraffollate, ma non mancano le contestazioni dei residenti. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. In Coppa Italia, Sassuolo e Udinese agli ottavi, oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Europei femminili di volley, azzurre in semifinale dopo il 3-1 alla Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: al 26 settembre 2026.
1: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzovivo, insieme fino alle 13 e questo giovedì, terzo giorno del mese di settembre 2026. Cominciamo con The Cure.

Close to Me, Radio Subasio. Ben arrivati, se lo avete fatto da poco. Abbiamo davanti 3 ore di grande musica, tra suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha a che fare con la vita nostra di tutti i giorni, in questo caso anche con le vacanze, visto che è in tendenza in questa estate 2026 la bookation. Che cos'è? Beh, book, libro, già cation, che è la parte finale di location. Si tratta di un approccio turistico che spinge a scegliere una meta solo dopo averla scoperta in un libro, ma potrebbe essere anche un film. E allora, da questi dati che tra un po' vi annuncerò e che ci confermano che ci troviamo di fronte a un trend consolidato, vorrei chiedervi se avete visitato un luogo dopo aver letto un libro. Dove siete stati di bello e che cosa vi aveva incuriosito leggendo? E poi, vi piace andare alla scoperta di luoghi nuovi senza informarvi prima? Qual è stato il luogo che avete visitato che vi ha appagato di più o che, al contrario, forse vi ha deluso di più? Di viaggi e dintorni ispirati da libri, ma anche da film o da altre storie, parleremo questa mattina al 348 075 80 60. Come ogni mattina c'è un primo buongiorno e va Valeria, che ci ascolta e ci saluta da Argelato. Siamo in provincia di Bologna. Buongiorno a te, Valeria, e buon ascolto a tutti, anche con Emma e Fabri Fibra.

gelosia, Adriano Celentano. E c'è una certa gelosia anche quando si va per luoghi attraverso paesaggi incredibili. Ci sono esperienze di viaggio che non tutti condividono. Diciamo che tra le tendenze di questa estate 2026 si è evidenziato quasi con prepotenza un'altra tendenza, quella della bookation. Si tratta di un approccio turistico che spinge a scegliere una meta solo dopo averla scoperta in un libro. Questo comportamento coinvolge ormai il 55% dei viaggiatori globali. Secondo i dati raccolti da uno dei principali motori di ricerca, che permette di confrontare i prezzi di voli, hotel e autonoleggi offerti da diverse compagnie aeree e agenzie di viaggio, per intercettare questo fenomeno, dato come in crescita anche nei prossimi anni, si stanno moltiplicando i progetti editoriali che si avvalgono del supporto digital e che possano accendere la curiosità e spingere a scoprire l'Italia nascosta. Ad esempio, Simonetta Ruggero e il Bosco Riccelleno di Giulio Gargiullo, la prima fiaba con QR code progettata come strumento di scoperta di un borgo medievale, in questo caso Celleno, siamo in provincia di Viterbo, nella Tuscia, inserito, pensate, dal The Guardian tra i 25 paesi più belli d'Italia. Insomma, una tendenza che funziona anche in chiave di promozione turistica e è sempre più attenzionata, tra virgolette, dai tour operator. Detto questo, mi piacerebbe capire, attraverso le vostre dirette esperienze, se avete mai visitato un luogo dopo aver letto un libro o magari aver visto un film. Dove siete stati di bello? Che cosa vi aveva incuriosito leggendo o guardando il film? Vi piace poi andare alla scoperta di luoghi nuovi senza informarvi prima, un po' all'avventura? E qual è stato il luogo che avete visitato che vi ha appagato di più o che al contrario vi ha deluso di più dopo le aspettative suggerite dal libro o dal film? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, come ogni giorno, con la vostra voce al 348 075 8060.

0: su Canale 5.
1: Nella speciale lista dei primi 5 tormentoni di questa estate 2026 sono entrati di diritto loro. Loro chi? Merck e Cremons, Renna Brancale e The Colors con

One YouTube, già un grande capolavoro impreziosito da questa interpretazione doppia con Mary J. Blige, con un peso specifico importante. 20 anni or sono accadeva questa combine vocale su una canzone di grande successo. Sono le 10 da 42 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, e chi se no, con Marco Menguni e Sai Che.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

pezzo di bravura di Francesco De Gregori, sempre e per sempre. E qui ci troverete, qui su Subasio, dove questa mattina con voi abbiamo deciso di parlare della Bookation, questo approccio turistico che spinge a scegliere una meta vacanziera solo dopo averla scoperta in un libro, ma magari anche in un film. E allora vi sto chiedendo se avete visitato un luogo dopo aver letto un libro o visto un film, e dove siete stati di bello e che cosa vi aveva incuriosito leggendo. Insomma, vi piace andare alla scoperta di luoghi nuovi senza informarvi prima? All'avventura? Ne parliamo come ogni giorno al 348 075 8060.

0: Will Be Friends, Queen, miei cari amici. Ora l'informazione torna con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi del Goethe-Institut su suolo russo. La guerra ibrida accende il dibattito politico in Italia. Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni. Salvini non ci sta, ansia antirussa preoccupante, e il COP Pasir chiede informazioni sul visto italiano di uno dei due identificati per il caso droni a Lipsia. Nella notte missili iraniani sul Kuwait, tutti intercettati. Il capo del Pentagono Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente, ma Trump, riporta al Wall Street Journal, starebbe valutando con i suoi consiglieri di dichiarare definitivamente concluso il conflitto. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, è la quarta regione a disciplinare il suicidio assistito, la prima guidata dal centrodestra. Determinante il voto secondo coscienza di alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia. Zaia, sono orgoglioso, ora anche il Parlamento ascolti la Consulta. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: il mondo è in pericolo per il clima estremo, la scienza non lascia più spazio a dubbi. A preoccupare è il fenomeno El Niño, che ha ormai proporzioni gigantesche e fino a febbraio provocherà gli uragani più potenti degli ultimi 1000 anni. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, guerriero da De Minor, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi Palermo Mantova e Cagliari Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 27 Venezia-Belluno un veicolo in fiamme crea code tra Treviso Sud e Treviso Nord. Sulla 8 Milano-Varese viene segnalato fumo tra Besnate e Sesto Calenda e Vergiate a causa di un incendio. Sulla statale 1 via Aurelia tratto chiuso a causa di un incidente all'incrocio Bogliasco-Genova. Sull'autosole verso Roma code per ripristino incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Per traffico invece si resta in coda tra nodo Napoli centro direzionale, il bivio per la 3 Napoli-Salerno. Sempre per traffico si resta in coda anche sulla 14 Bologna-Taranto all'uscita Cesena Nord e sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce tra il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona-Toce. I lavori creano code sulla 23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Una nuova ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione. Che collezione? Questa volta attingiamo al repertorio di Fabrizio De André, 1990, Don Raffaele.

truffamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papano, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

0: 50 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà che a te.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olly. Ci sono nostalgie che si accendono rispetto a posti in cui puoi andare a trascorrere dei periodi di vacanza. Poi ci sono quelle voglie che rispondono al fenomeno della bookation, questo approccio turistico che spinge a scegliere una meta solo dopo averla scoperta in un libro. E allora vi ho chiesto: avete visitato un luogo dopo aver letto un libro o anche aver visto un film? E non ci avete fatto mancare, come sempre, il supporto delle vostre esperienze.
2: Sono Sabino da Bologna. Sia l'anno scorso che quest'anno ho fatto due viaggi on the road. Cioè, l'anno scorso ho fatto la Route 66, quest'anno ho attraversato il Sudafrica. Mi sono ispirato sempre a vedere Genge o Sonia, ce li fanno ancora queste trasmissioni, le falde del Kilimangiaro, quindi mi ero sempre incuriosito tutti questi posti. E da tappa all'altra, che io avevo tutto programmato da albergo a albergo, da solo in macchina viaggiavo 500-600 km al giorno, però deviavo quest'anno in Sudafrica, sono da vedere un posto dove c'erano delle chiese particolari, dove facevano delle messe che sulle cartine non ci sono, però deviato a caso proprio sono andato, posto che vai, usanze che trovi, veramente ogni volta era una novità. Poi anche l'anno scorso la Route 66 tra Grand Canyon, non so, e Monument Valley, deviavo, andavo, sono andato a vedere paesini abbandonati, anche lì cose molto particolari, le Terra Vacos, è tutto molto bello. E poi sì, anche invece quest'anno, riallacciandomi al discorso di prima, ripeto, guidare alla Ravesce è stato un bel casino, soprattutto incroci giganti, quando il navigatore mi diceva vai a destra o vai a sinistra, non capivo niente, erano talmente grandi nella grande città come Durban o Città del Capo. Sapete cosa facevo io? Andavo dritto al navigatore, dico senti, giro dopo.
1: Un'esperienza on the road, decisamente all'avventura, seppur con una direzione ben precisa. E voi ne avete esperienze da condividere su mete scelte dopo aver letto un libro, visto un film? 348 075 8060.

0: Un motivo maledetto, Rene Grandi. Ci sono tanti motivi invece per viaggiare e per andare a visitare città, posti anche molto lontani, spesso ispirati questi viaggi da un libro letto o da un film o da una trasmissione TV, perché no? E una delle tendenze di quest'estate 2026 è proprio la bookcation, questo approccio turistico che spinge a scegliere una meta solo dopo averla scoperta in un libro. Vi ho chiesto se anche voi avete visitato un luogo dopo aver letto un libro o visto un film, e insomma, dove siete stati di bello? E che cosa vi aveva incuriosito leggendo?
1: È una città che io sono andata a visitare perché mi aveva incuriosito. Avevo visto una serie di Anna Valle che si chiamava Sorelle, girata a Matera, e devo dire la verità, è stato proprio un wow. Quando sono arrivata tutto corrispondeva, meravigliosa.
2: Stefania, Roma.
0: Sì, Matera è proprio una delle città e delle location, come ha detto la nostra ascoltatrice, wow.
3: Sono Gianni da Ravenna. Io ho letto un libro sul genocidio fatto dai serbi in Bosnia a Srebrenica, e mi ha colpito così tanto che dopo qualche mese, nell'estate, in moto ho fatto tutto il giro della Croazia, della Bosnia, e sono andato fino a Srebrenica, che è quasi al confine con la Serbia. Quando sono arrivato lì sono rimasto veramente colpito dalla grandezza di questo cimitero, e immagino cosa può essere stato, non so, però forse se non leggevo quel libro non sarei mai andato a vedere questa cosa.
0: Ci sono slanci emotivi che arrivano anche da libri che descrivono e raccontano tragedie immani, come quella citata dal nostro ascoltatore, e che spingono comunque verso il desiderio di visitare quei luoghi anche per riprovare emozioni fortissime in questo caso. E voi? 348 075 8060.
4: Radio Subasio.

0: due anime, Max Pezzali, Radio Subasio. Stiamo parlando dei viaggi ispirati dai libri, ma anche da un film, da una serie televisiva. Beh, avete mai visitato un luogo dopo aver letto un libro, visto un film o seguito una serie TV? E dove siete stati di bello? E che cosa vi aveva incuriosito leggendo o guardando il film o la serie?
1: Stefano da Roma. Ah, io ho la fortuna di lavorare per delle produzioni cinematografiche. La cosa bella è che quando andiamo in giro ci sono dei posti che sono scoperti grazie alle produzioni cinematografiche, e Blanca è girato in un paesino che si chiama Camogli, e devo dire, mi hanno tutti detto che da quando ci girano Blanca, Camogli ha avuto un'impennata incredibile di turismo, tra l'altro posto bellissimo con persone squisite.
0: Sono tanti i luoghi italiani, set di cinema, di film importanti che hanno guadagnato questa visibilità e queste frequenze turistiche importanti.
2: A noi qualche anno fa è successa una cosa simpatica, nel senso che stavamo visitando il parco archeologico di Ostia Antica e all'interno di una statua abbiamo trovato un bigliettino scritto da una ragazza tedesca che aveva letto qualche tempo prima un libro di un autore tedesco che in questo momento mi sfugge, autore che raccontava la vita notturna di questa statua che di sera usciva e andava a visitare Roma. E questa ragazza, dopo aver letto il libro, aveva lasciato questo bigliettino all'interno della statua e noi l'abbiamo trovato e poi ci siamo messi in contatto con lei e insomma è stata una cosa abbastanza simpatica. Giulia da Milano.
0: Che bella questa storia, Giulia, veramente molto molto molto toccante a tratti, questa sorta di bottiglia ideale lanciata attraverso una storia che poi è stata condivisa e con un bigliettino.
3: Sono Elena da Milano. Io sono stata stregata dal film I ponti di Madison County e quando uscì l'anno dopo andai in America, nell'Iowa, a vedere nella contea di Madison questi vecchi ponti affascinanti. È stato bellissimo.
0: E ci possiamo credere, effettivamente quella pellicola è molto bella, oltre ad aver conquistato anche prestigiosi riconoscimenti. E voi? 3480758060.

0: se ci sarai, Luna Pop, Radio Subasio, con voi Stefano Pozzolivo fino alle 13, oggi a parlare però di vacanze ispirate da libri o anche da film, abbiamo aggiunto, o ancora da trasmissioni televisive, perché no, da serie TV. Vi ho chiesto se avete visitato un luogo dopo aver letto un libro, vista una serie, dove siete stati di bello, che cosa vi aveva incuriosito leggendo, ma poi vi ho anche chiesto se vi piace andare alla scoperta di luoghi nuovi senza informarvi prima. Un ultimo giro di esperienze sul tema.
1: Sfido chiunque a non aver sognato almeno una volta ad andare a Luxor dopo aver studiato a scuola gli Egizi. Quest'anno sono andata con mio marito e con mio figlio e devo dire che veramente l'emozione che si prova nel vedere quei colori ancora così vivi, accesi, è veramente tanta tanta roba. Grazie alla Tradispoli.
0: Graziella, tanta tanta roba, sapere soprattutto come alcune opere degli uomini riescano ad attraversare millenni.
2: Riguardo un libro che ho letto molto bello, Al di qua del fiume, di Alessandra Sermi, sono andata a visitare Crespidadda, che è un villaggio bellissimo, e dal film Un mondo a parte di Milani sono andata in vacanza ovviamente a Oppi, questo paese carinissimo. Mi chiamo Mara.
0: Mara, anche lei porta la sua esperienza di scoperte attraverso storie lette o viste in TV, al cinema.
3: Carolina da Roma, il posto che mi è rimasto più impresso, forse per una serie iconica che si chiama Gossip Girl, è stato New York, perché tra i grandi palazzoni e luci della città è stato unico.
0: New York scintillante, ammalia sempre.
4: Io ho visto un film tempo fa, non ricordo il titolo, era girato a Palma de Mallorca, l'ho raccontato alle mie ragazze di che bel paese fosse e che mi sarebbe piaciuto molto andarci, anche viverci. Arriva il mio 60° compleanno e le mie figlie mi hanno regalato questo viaggio, siamo andate tutte e tre quest'anno ad agosto, 5 giorni, il film ha dato buoni frutti, è un paese meraviglioso, un mare stupendo, io sono felice come non lo ero da tanto. Carmila da Pesaro.
0: Giustizia è fatta delle emozioni.
5: Pier Giulio da Firenze, a volte un film riesce a farti anche scoprire qualche piccola meraviglia che è vicinissima a casa tua e che non avevi scoperto prima. Io ho vissuto per tanti anni a Chianciano Terme, vicino a Montepulciano, vicino a Pienza, e quando ho visto il film Il paziente inglese, film del 1997, meraviglioso premio Oscar, a un certo punto alcune scene sono girate nel monastero di Sant'Anna in Camprena a Pienza, e quindi andarlo a scoprire è stata una cosa veramente incredibile.
0: A volte le scoperte sono esattamente dietro l'angolo. E poi c'è la scoperta fatta al di fuori degli itinerari già prefissati, la scoperta autentica che nasce lontano dai percorsi turistici più battuti. Chiudo in questo senso con una frase del grande scrittore José Saramago: quando il viaggiatore si allontana dalle strade principali, ne ottiene sempre grandi ricompense.

0: Propaganda di Duel ci portano verso un nuovo appuntamento con l'informazione su Subasio, è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Omicidio-suicidio in un campeggio a Gy, nell'est della Francia. Un uomo avrebbe sparato ai figli di 6 e 9 anni e alla suocera per poi togliersi la vita. Il responsabile apparteneva a una comunità nomade. In famiglia era in corso un procedimento di divorzio. Almeno 83 migranti morti a bordo di un barcone soccorso dalla Guardia Costiera spagnola a largo di Gran Canaria. Sull'imbarcazione erano partite 128 persone, ma ne sono state trovate vive solo una quarantina. Avevano preso il mare da 27 giorni. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi russe del Goethe-Institut. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna, chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992. Fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutto il resto della settimana protagonista sarà l'anticiclone africano, con tempo stabile, soleggiato e caldo in aumento ovunque. Al nord si raggiungeranno nuovamente i 35-36 gradi, mentre al centro-sud fino ai 37-38. Nelle prossime ore qualche nube in più sulle aree montuose, con possibili brevi isolati rovesci sull'Appennino meridionale, tra Campania, Basilicata e Calabria. Venti deboli, localmente moderati da nord al centro-sud, mari mossi tra Basso Adriatico, Canale d'Otranto e Ionio, poco mossi gli altri. Per maggiori dettagli vi ricordo la nostra app aggiornata, meteo.it.

0: 26.
1: Il video del classico che arriva fu girato a Venezia, è rimasto per questo nell'immaginario collettivo. Peraltro la canzone rimane uno dei pezzi più famosi dell'intera carriera di Madonna, è Like a Virgin.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Ermal Meta ha vietato morire, ha vietato mancare alla Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti fino al 6 settembre. È l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini, ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco questa sera 3 settembre Michele Bravi, 4 settembre Ludwig, 5 settembre Samurai J, 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino.

abbiamo segreti, tutto in trasparenza, tutto per voi e con voi, come per esempio i saluti arretrati, parentesi pretestuosa, pretesto bello e buono per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere semplicemente palesandosi al 348 075 80 60, come ha fatto Virna che ci ascolta e ci saluta da Camaiore, siamo in provincia di Lucca, Giorgia che ci ascolta e ci saluta da Busseto, siamo in provincia di Parma, il paese di Verdi, e poi Sara che invece ci ascolta e ci saluta da Cagliari. Buon ascolto a voi tutti, anche con Laura Pausini.

letteralmente punto l'estate con il suo successo che stiamo per suonare, mentre invece una decina di giorni fa è stato punto da un pappataccio che lo ha costretto a letto per un po' di giorni, ma si sta riprendendo. Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola.

James Blunt, e adesso invece iniziamo a guardare oltre i prossimi 10 minuti, perché tra un po' sveleremo anche il tema della pausa pranzo, l'ora che introduce al nostro pomeriggio. Tra un po', come sempre aggiungo, ora c'è invece con Cabana anche Irama.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani. Destinazione Pomeriggio invece con il testè.
1: Presente, buongiorno.
0: Mi ricordi un po', sai, il capotreno, tutti in carrozza. Si parte.
1: Sono il traghettatore, quindi.
0: Cioè, beh, no, quello è la Caronte.
1: Quello era Caronte, lo so.
0: Caronte di Caron dimonio con occhi di braccia.
1: Oggi parliamo di educazione, caro Pozzo.
0: È che l'educazione serve. Serve perché adesso non voglio mutuare un vecchio slogan di una pubblicità degli anni 70. Uh-huh. Ma con la dolcezza si ottiene tutto.
1: Quanto hai ragione, Stefano Pozzo Vivo.
0: Intesa come educazione, ci rende un interesse incredibile, perché l'educazione poi alla fine impone anche agli altri questo tipo di,
1: sai cosa?
0: Di comportamento.
1: La persona educata è anche, come posso dire, affascinante.
0: Sì,
1: è affascinante.
0: Sì. Beh, tu
1: interessante.
0: Oggi parti da questo episodio che è diventato virale grazie all'immagine di una telecamera che ha ritratto questi tre ragazzi che, arrivati in ritardo al ristorante, si sono visti il ristoratore molto disponibile,
1: sì,
0: e concedere loro la possibilità con le cucine chiuse di mangiare. E allora, rendendosi conto che erano in ritardo,
1: ecco,
0: hanno deciso bene di ripulire bene il tavolo prima, ecco, di andare via.
1: È un ringraziamento.
0: Un
1: efficace.
0: Gesto, tu dirai, banale, ma
1: no.
0: Secondo me, visti i tempi che corrono,
1: no,
0: per niente banale.
1: Basta farsi un giro per i nostri boschetti. Dove vedi la qualunque.
0: E ha riportato al centro della discussione proprio il tema dell'educazione,
1: sì,
0: che spesso latita nei più giovani. In questo caso però i giovani hanno dato una bella lezione.
1: Ma non costa poi così tanto,
0: no,
1: alla fine. Sono piccoli gesti.
0: Basta poco che ce vo'.
1: È vero, è vero.
0: E lo avreste fatto anche voi, amici a casa? E vi è mai capitato di aver ricevuto un gesto così generoso? Così...
1: Sì, ma poi mi piacerebbe capire quanto per voi è importante l'educazione e che rapporto avete con i maleducati.
0: Ecco. Per contro. Bene, con educazione, mi raccomando. A che numero?
1: 348 075 80 60.

0: Santana, Steven Tyler ci accompagnano verso i saluti che arrivano perché sta per iniziare il nostro pomeriggio, come sempre preceduto da un nuovo aggiornamento con l'informazione. E dal Pozzo è tutto, a domani e come sempre amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022. 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, 16esimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Proseguendo sull'Autosole 1 km di coda sempre per un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabro. Sulla statale 691 Fondo Valle Sele traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio con Tursi Terme Est verso l'incrocio A2 con Tursi Terme. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Le 13 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Oggi giovedì 3 settembre inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è un classico di Lucio Dalla. Futura.

smetterò mai, dico mai, di ringraziare l'immenso Lucio Dalla per le sue perle. Questa, diciamo, è la, una delle tante, no? 1980, Futuro, una canzone che raccoglie le paure, i dubbi, le speranze, anche i sogni di due innamorati della Berlino divisa dal muro in piena guerra fredda. Beh, insomma, un grande classico, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi parliamo di gentilezza, che rapporto avete con l'educazione e con la maleducazione. Insomma, non è facile convivere, soprattutto con la seconda. E beh, insomma, si parla di gesti che in qualche modo, e in questo caso specifico, sono diventati virali. Uno in particolare, in poco tempo, il video del ristoratore che ha ringraziato alcuni avventori per aver ripulito i tavoli dove avevano mangiato, perché sono presentati tardi, lui ha dato la disponibilità e alla fine, insomma, hanno rimesso tutto in ordine. Voi lo avreste fatto? Vi è capitato di aver fatto

di aver ricevuto un gesto così generoso. Sono quei gesti, quelle gentilezze che difficilmente uno dimentica. E allora, come sempre, 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. È iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio.

Achille Lauro, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, oggi si parla di gentilezza, e di gesti gentili, perché insomma l'educazione sta bene ovunque, no? È diventato virale in pochissimo tempo il video del ristoratore che ha ringraziato alcuni avventori per aver ripulito i tavoli dopo aver mangiato. La vicenda: alle 15.30 tre ragazzi arrivano al ristorante, quando la cucina è già chiusa, chiedono se possono ancora mangiare qualcosa. Il titolare, nonostante l'orario, prepara le polpette al ragù, permette loro di fermarsi ai tavoli all'esterno. Alla riapertura serale il titolare ha ritrovato tutto pulito, tutto ordinato, insomma un gesto che sicuramente ha notato e apprezzato. Lo avreste fatto anche voi? Vi è capitato di aver fatto, di aver ricevuto un gesto così generoso? Che rapporto avete con l'educazione e che rapporto avete anche con la maleducazione? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, 348 075 80 60.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Litfiba, Regina di Cuori, siete su Radio Subasio e allora si parla di gesti gentili che sicuramente insomma in questi ultimi periodi fanno la differenza e vi chiedo se vi è capitato di aver fatto, di aver ricevuto un gesto generoso, che rapporto avete con l'educazione e con la maleducazione. Se volete raccontarmi come sempre le vostre esperienze 348 075 80 60, sentiamo.
1: Radio Subasio, buongiorno. L'educazione per me è fondamentale, soprattutto trasmetterla poi ai figli, quindi alla famiglia, ma purtroppo ci sono persone però molto ignoranti, cattive, che nonostante tu sia educato con loro si comportano comunque male, aggrediscono, e quindi in quel caso l'educazione non serve ad ottenere cose o a farsi rispettare, perché con questo tipo di persone non serve. Però ribadisco che l'educazione è fondamentale nella vita. Sabrina da Frosinone.

0: dei Simply Red, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di gesti di generosità ma soprattutto di educazione, no? E che rapporto avete con l'educazione e anche con la maleducazione. 348 075 80 60 per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. E per me l'educazione è alla base di tutto, senza la quale non si va avanti, peccato non sia firmato il messaggio. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, Loredana da Roma. Io penso che generoso ed educato è stato il ristoratore che gli ha fatti mangiare anche con la cucina chiusa. Per i ragazzi era semplicemente un dovere. Ciao!

0: sto con te.
1: Francesco Renga, siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. È tutta questione di educazione, è diventato virale in pochissimo tempo il video del ristoratore che ha ringraziato alcuni avventori per aver ripulito i tavoli dopo aver mangiato. E allora vi ho chiesto, l'avreste fatto anche voi? Vi è capitato di aver fatto o di aver ricevuto un gesto così generoso? Che rapporto avete con l'educazione e con la maleducazione? Elena di Bologna mi scrive: essere gentili con chi è gentile è facile, il problema è cercare di esserlo con chi non è cortese e educato. Se vogliamo cominciare a diffondere gentilezza, è da lì che si deve cominciare. Sentiamo.
2: Buongiorno Subasio, vorrei approfittare di questo sondaggio per dire che di cattiva educazione stradale ce n'è a morire. Io resto sempre allibita quando vedo persone alla guida che guardano il cellulare, che leggono messaggi, che scrivono. Nei paesi, io abito a Napoli, in provincia di Napoli, persone che guidano con bambini seduti in braccio, quindi alla guida. Sui motorini, questi bambini che sono senza protezione, li tengono seduti avanti, un altro indietro, e per me è un senso di inciviltà e l'educazione stradale è fondamentale per poter vivere anche qualche anno in più, perché poi tutta questa tensione di quando esci di casa, ti devi muovere all'interno di una grande città come Napoli, e tutto questo ti mette tensione e insomma alla fine torni a casa che sei esausto. Per che cosa? Poi a monte dico che non ci sono controlli, quello è la parte più importante, perché i cittadini vanno educati, e se non si è educati di proprio principio, vuol dire che qualcuno ti deve insegnare le sanzioni, i controlli, tutto questo ci deve essere, perché altrimenti non andremo mai avanti, resteremo sempre dei grandi incivili.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin. Una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso ma è solo goffo. Le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. L'Iran annuncia di aver colpito basi USA negli Emirati e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori raid arrivate da Trump. Il Wall Street Journal scrive, citando il Pentagono, soldati statunitensi in Medio Oriente fino al 2027. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti, tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Aumentano gli italiani residenti all'estero, più 2,8% nel 2025, ritmo più lento del 2024, lo rivela Istat. A fine anno erano 6.604.000, la contrazione è dovuta al calo delle nascite mentre i decessi sono stabili. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo, è il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico sarà molto intenso, durerà fino a febbraio, l'allarme. Tennis a Flushing per i 32esimi, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia, dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna, dalle 21 Cagliari-Hellas per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Pescara-Bari, un incidente causa code tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara. Sulla 12 Roma-Civitavecchia rallentamenti per un veicolo in panne tra Torre in Pietra e la barriera di Roma Ovest in direzione della capitale. Anche sulla 1 Firenze-Roma un veicolo fermo causa code tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Sulla 7 Milano-Genova code per un mezzo in panne tra l'allacciamento a 12 e l'allacciamento a 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia segnalato un incidente all'incrocio Bogliasco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con
4: Try to keep you close to me, but life got in between.

Ma che meraviglia! Questa canzone è nata da un'idea di Blanco, lo sapete, no? Conoscete la storia. E Giorgia stessa ha raccontato di essersi commossa profondamente dopo aver ascoltato la demo cantata appunto da Blanco, e lei ha deciso poi di portarla al Festival di Sanremo dopo 30 anni dalla storica vittoria del 1995. Siete su Radio Subasio, ben trovati. Buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. Per voi c'è Francesco.

Come da tradizione, per Eros Ramazzotti questa canzone ha avuto un enorme successo internazionale, no? Grazie anche alla versione in lingua spagnola intitolata Un'emoción para siempre. Senti come suona bene, che ha scalato le classifiche in America Latina e in Spagna. Salutiamo il grande Eros. Le 14 da 22 minuti, siete su Subasio. Com'è la luna oggi? Piena? O dicono in negramaro, allora ci fidiamo, vai.

Tra una mezz'oretta apro i battenti il jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere magica la vostra giornata. E allora 3 4 8 0 7 5 80 60, se volete inoltrare i messaggi scritti o note vocali. Subito la costiera amalfitana.

0: Ed era il 1998, Robbie Williams, siete su Radio Subasio alle 15, arrivano i 60 minuti a voi dedicati, Gabri Ponte e Jovanotti, è un DNA e lei loro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Eppure sentire di Elisa, dai che ci siamo, alle 15 puntuale come sempre arriva il jukebox, se volete potete prenotare adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare 348 075 80 60, prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022. 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, 16esimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Ricordo i contatti che vi consentono di inoltrare le vostre richieste scritte o vocali: WhatsApp, Telegram 348 075 80 60. E poi c'è l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Alessandra di Firenze, che ha scelto la collection di oggi. Subasio Collection.
1: Got it. Ho bisogno d'amore.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Marta di Roma con la mia barboncina Sole. Vogliamo fare tanti auguri a Chiara di Giardinetti per il suo compleanno. Grazie Chiara per l'amore che dai alla mia piccola Sole. Ti dedichiamo Bossa Nostra di Gaia, alla quale somigli tanto. Grazie, buon compleanno Chiara.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Lorella da Populonia, provincia di Livorno. Vorrei ascoltare la canzone L'estate sta finendo dei Righeira, da dedicare alle bimbe del Quagliodromo. Ciao.

L'estate davvero sta finendo, Irigaira, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete nutrire i vostri messaggi, saluti o richieste, c'è una canzone che meglio rappresenta la vostra estate, potete richiederla proprio adesso. Nel frattempo devo salutare, a proposito, Davide di Cagliari, vorrei salutare l'amore della mia vita, Jennifer, e se è possibile nel Jukebox di oggi. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da Paola che ci segue da Perugia e dice: vi ascolto tutti i pomeriggi, e vorrei ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Su Basio.
2: Ciao Radio Su Basio, siamo Sonia,
3: Giuliana,
4: Giuseppe,
5: Gemma
6: e nonna.
2: Vorremmo richiedere
3: la canzone di Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me.
2: Grazie.

0: Kershaw, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Vi chiedo di specificare sempre il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite o la spiaggia dalla quale ci seguite. Devo salutare a proposito Giulia e Ivano di Napoli, ciao ragazzi, buon lavoro, un saluto anche a Marco che ci segue da Firenze. E poi c'è una nota vocale a proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Lucca, vorrei dedicare una canzone a mia moglie Carlotta per i 50 anni di matrimonio e dirle che oggi è come allora. Vi ringrazio e buon ascolto a tutti.

0: musica.
1: Voicebox.
2: Voicebox.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Mai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: ci sono canzoni destinate a rimanere nella storia. Questa è una di quelle. Gli Angeli di Vasco, siete su Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Questo è il jukebox, questo lo dico per chi si fosse messo in contatto con noi in questo preciso istante. Saluto Sara e dice: beh, una canzone di Vasco non ci starebbe poi così male. La canzone però è stata scelta da Michela e dalle colleghe di Matelica. Ciao ragazze, un abbraccio e ovviamente buon lavoro. Sentiamo chi è?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Vincenzo dalla provincia di Napoli, mando i saluti ai miei due figli Martina Pia e Luigi e un bacio a mia moglie Emanuela, se è possibile ascoltare Per sempre sì di Salvatici, grazie, un bacio.

0: Per sempre, sì, Sal Da Vinci, siete su Radio Subasio. Questo è il Jukebox 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. A proposito, devo salutare, vediamo, Emanuela che ci segue da Ancona, dice vorrei ascoltare una canzone nel Jukebox di oggi, canzone però scelta, vediamo, da Romeo, e dice, ma è possibile oggi qualcosa di Bob Marley nel Jukebox di oggi?
1: Ciao, sono papà Massimo, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono e soprattutto voglio fare un grande auguri a mia moglie che oggi fa il suo compleanno. Tanti auguri, amore mio, ti amo. Ciao Katia, a più tardi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Gaetano, in questa jukebox di Radio Subasio devo salutare Massimo che ci segue da Monza. Dice vorrei salutare i miei colleghi Romano ed Enrico, se possibile. Saluto anche Anna di Firenze. Ciao Anna. E poi è arrivato il momento di Ignazio che ci segue da Napoli. Dice vorrei ascoltare questa canzone. Ciao Ignazio.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Sono Martina D'Anzio, in questo momento sono in macchina e vorrei sentire La testa gira di Fred De Palma, perché è la canzone che ho sentito.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo, le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti. Tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Tragedia familiare a Finale Ligure. Padre, madre e figlio minorenne trovati senza vita in casa. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo per poi uccidersi. Nessun biglietto d'addio. Al vaglio le testimonianze di vicini e conoscenti. Nel caso della tredicenne molestata in un minimarket, insulti e minacce social alla Jeep di Torino. Non aveva convalidato il fermo del 42enne. Ha preso il nome del magistrato, haters scatenati. Tra i commenti l'augurio che il colpevole ora vada a violentare i figli del giudice. Strisce blu e nuovo codice della strada. Tolleranza per chi sfora. Entro il 10% del tempo pagato, niente sanzioni. A proposito di multe, cambia la destinazione dei soldi. Il 70% va alla sicurezza stradale. Sul testo di riforma, le associazioni di settore devono esprimersi entro il 13 settembre. Tennis a Flushing per i 32esimi, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 in direzione di Trieste, code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est. Sull'Autosole, viaggiando verso Milano, è stato chiuso il tratto tra il bivio della 1 variante e Aglio per un mezzo in avaria. Lungo la stessa autostrada, in direzione di Napoli, veicoli scortati tra Guidonia, Montecelio e Fiano Romano. Un incidente sulla 12 provoca 4 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano. Anche sulla 30 rallentamenti per un incidente tra Mercato San Severino e il bivio a 30 raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Infine, lungo la statale 172 dei Trulli, tratto chiuso per un incidente tra l'incrocio Turi e l'incrocio Putignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio vi arriva anche da parte di Vera Torrisi
1: e Leonardo Fabrizi, ciao!
0: Ciao, tra pochissimo si gioca.
1: Va bene, intanto la collection, alzate il volume, Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Personal Jesus dei Depeche Mode Collection delle 16 inizia l'ora ludica di Radio Subasio.
1: Giochiamo.
0: Ah, sì. Certo che giochiamo. E oggi vi chiediamo di indovinare il personaggio misterioso.
1: Attenzione, non dovete indovinare l'attore in sé, ma il personaggio che interpreta.
0: Esatto.
1: Ho detto bene?
0: Certo. Allora, l'attore è Totò, il principe della risata, e in questo film interpreta un personaggio. Dovete dirci il nome di questo personaggio, ok? Lo diciamo perché magari molto spesso può capitare che
1: insomma, Leo, io non lo so, ma riuscirò a
0: indovinare,
1: a
0: dici?
1: Indovinarlo.
0: Ti metto alla prova.
1: Dai, sentiamo.
0: Se vuoi puoi anche tu inviare un messaggio al 348 075 8060.
1: Lo farò.
0: Lo
1: dai.
0: Farai? Ok.
1: Faremo
0: dai.
1: Anche la telefonata in diretta nel caso in cui fossi la prima, eh?
0: Esatto.
1: Dai.
0: E allora, come si chiama questo personaggio interpretato da Totò?
2: Oh ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le casse forti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo è il mezzo sicurissimo, la sega circolare. Ed ora passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso mi.

0: tua Annalisa. E stiamo giocando al personaggio misterioso.
1: Ok, abbiamo mandato già il primo contributo.
0: Sì.
1: E, ma stiamo cercando questo personaggio che viene interpretato da Totò.
0: Certo, okay? Dal Principe della risata in un film iconico.
1: Posso dire la mia?
0: Certo,
1: il film è I soliti ignoti.
0: I soliti ignoti, bravissima, preparatissima. Ma
1: sì.
0: Conosci anche le battute, qualche battutina a memoria?
1: No,
0: per caso?
1: No, perché,
0: vabbè, ma se ti devo mettere alla prova lo faccio fino in fondo.
1: Vabbè, però dai.
0: E allora diciamo che il film, appunto, I soliti ignoti, il personaggio interpretato dal Principe della risata si chiama, dovete dircelo voi, e sentiamo le prime risposte arrivate al 348 075 80 60.
2: Ma il personaggio interpretato da Totò dovrebbe essere Antonio Buonocore nella banda dei falsari, il portiere che scopre durante un ultimo respiro in ultra novantenne il segreto di una valigetta contenente cliché e matrici, cliché matrici
0: per le 10.000 lire, ma quello era
1: un altro
0: esatto,
1: un altro film, quello dei falsari,
0: la
1: no?
0: Banda degli onesti era,
1: okay.
0: Con Peppino De Filippo, sentiamo.
3: Ciao, sono Tiziano da Pontedera. Mi sembra che fosse film I soliti ignoti. Il nome era Dante, il cognome non me lo ricordo.
0: Dai, dai, c'eri quasi.
3: Ciao a tutti.
0: C'eri quasi, Dante come?
1: Dante come? 3 4 8 0 7 5 80 60. Abbiamo un altro aiutino?
0: Eccolo.
4: Controllo! Sti ragazzacci, ma se ne acchiappo qualcuno lo gonfio. Sei pronto? Dai.
5: Oddio,
4: sono rovinato! Nascondi la cassaforte!
6: E dove sei? Dove sei? Ehi, ragazzi! E che si fa?
7: Buongiorno,
8: brigadiere!
4: Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!

0: Grande classico di Gianna Nannini, meravigliosa creatura, e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il personaggio misterioso interpretato dal principe della risata,
1: da Totò,
0: in un film davvero iconico del lontano 1958, I soliti ignoti. Vieni con me?
1: Sì, dove andiamo? Dove
0: mi porti? Andiamo precisamente in autostrada, dove c'è la nostra amica Marilena. Pronto?
1: Ciao Marilena.
2: Sì, buon pomeriggio.
0: Ciao Marilena, buon pomeriggio anche a te, anche se siamo che sei in una situazione poco piacevole, perché sei in coda.
2: Esatto.
0: In coda,
2: esatto,
0: va bene.
2: Esatto.
0: Allora Marilena, beh, alleviamo questo tuo momento attraverso il personaggio di oggi, che tu hai indovinato, sei stata la prima a darci la soluzione. Chi è il personaggio?
2: È Dante Cruciani.
0: Ma certo, interpretato, come dicevamo, da Totò. Conosci il film I soliti ignoti? Sì, immagino, molto bene.
2: Sì, molto bene no, però l'ho visto, sì.
0: Ecco. C'era un cast pazzesco, perché Marcello Mastroianni, Vittorio Gasma, ovviamente Totò, Claudia Cardinale, Renato Salvatori, insomma un cast meraviglioso davvero.
2: Meraviglioso,
0: poi,
2: sì.
0: Ci fu anche
2: vero.
0: Un seguito. Marilena, dove stai andando?
2: Allora, io sto tornando a casa se riesco, perché lavoro in ospedale ad Ariccia. Sempre in provincia di Roma, e quindi c'è la Nettunense, che è un pezzo di Nettunense, una
0: ventina
2: di chilometri
0: intasata.
2: Sì.
0: Ecco, abbiamo dato anche l'informazione.
1: Informazione utile, perché insomma a quest'ora, con questo caldo, non è il massimo.
2: Per niente. Poi dopo una giornata di lavoro, insomma, non è proprio il massimo.
0: Magari hai fatto anche dei progetti per la serata che insomma tendono a ritardare.
2: Sì, però la serata, ecco, il fatto che poi la mattina ci si alza presto è relativa. Devo fare delle cose, ma sempre doveri, diciamo.
0: Ah,
2: così.
0: Ok.
2: Non piacere,
1: niente di bello, ecco.
2: Okay.
1: Niente aperitivi, perché io lo so, chi si alza presto la mattina evita accuratamente socialità, vero Marilena? Va bene.
2: Sì, specialmente in mezzo alla settimana poi.
1: Brava.
2: Il venerdì già è diverso.
1: Esatto.
0: Il venerdì.
1: Esatto.
0: Che
1: va
0: bel
1: bene,
0: giorno,
1: Mari, grande, brava, grazie, un abbraccio e speriamo che tu possa tornare presto a casa, va bene?
2: Grazie a voi, un saluto e un bacione grande.
0: Grazie Marilena, un abbraccio. Allora, noi giochiamo ovviamente anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
1: Ok, e intanto andiamo, a proposito di viaggio, a Genova e Napoli.
0: Andiamo.

0: un certo languorino io a quest'ora del pomeriggio.
1: Ah, sì, eh?
0: Eh sì, un certo languorino, una merendina, magari una caccia
1: al
0: pepe.
1: Ecco, ecco, non riuscivo a capire la merendina.
0: Certo, no, ho dato il gancio.
1: Lo so, il gancio, il fenomeno del giorno.
0: Vai,
1: allora,
0: vai.
1: Grazie alla fisica abbiamo finalmente la ricetta per una cacio e pepe perfetta senza il dramma del formaggio agrumi.
0: Cioè, okay? Siamo andati a scomodare la fisica?
1: Sì,
0: wow.
1: Fisici italiani degli Atenei di Padova e altri istituti hanno applicato la fisica della materia condensata, penso un po', per studiare la stabilità della crema nella cacio e pepe. Allora, tutta una questione di amido.
0: Sì.
1: La percentuale di amido, attenzione amici, deve essere compresa tra il 2 e il 3% rispetto al peso totale del formaggio.
0: Ecco.
1: Capito?
0: Quindi laureatevi in chimica e
1: no,
0: poi in fisica e poi andate in cucina a fare la cacio e pepe.
1: Allora, dai, ti do la ricetta. Ricetta scientifica per due persone.
0: Vai.
1: 200 grammi di pasta.
0: Sì.
1: 160 grammi di pecorino romano, 4 grammi di amido di mais o di patate, sciolti in 40 ml di acqua.
0: Okay,
1: va bene?
0: Okay.
1: Io aspetto che facciano la ricetta perfetta per la pasta ai 4-5 formaggi, dipende da quello che ho in frigo.
0: Okay,
1: va bene?
0: Perfetto.
1: Aspettiamo tutti.
0: Perfetto.
1: E proviamo.
0: Io ho preso nota.
1: Ok, mi fai sapere.
0: No, ma ti invito direttamente a cena, così
1: ma
0: poi
1: dai,
0: mi dai un giudizio.
1: Va bene.
0: E me lo dai in tempo reale, se poi riuscirai, anzi uscirai indenne da questa cena, ok?
1: Va bene.
0: Proviamo?
1: Dai, ma sì, secondo me ce la fai.
0: Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno, che sono più di uno.
1: Tananai!
0: Ragni su Subasio.
2: Avevamo parlato due volte.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Le canzoni e quelle interpretate dall'immensa Fiorella Mannoia, ragazzi, sono qualcosa.
1: Sono belle, sono belle, sì. Tutte. Le canzoni ti riportano anche indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E anche io oggi voglio portarvi, amici, indietro nel tempo.
0: Quindi di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Di giocattolo. Qual era il tuo giocattolo preferito quando eri piccolo?
0: Vabbè, le macchinine.
1: Sì, ce n'era qualcuno.
0: Ce n'erano due o tre che erano le mie preferite.
1: Ecco.
0: E giocavo tantissimo con le macchinine.
1: Che fine hanno fatto con le macchinine?
0: A saperlo.
1: Allora, qualche giorno fa mi è capitato di insomma vedere la collezione di che sta ancora a casa della madre, di una lasciata lì, ma quante macchinine!
0: Ah,
1: ma
0: che meraviglia!
1: Tutte le specie, veramente.
0: Che meraviglia, mamma mia! Ma da piccolissimo, ovviamente. Sì, poi va bene il tempo, uno cresce e gioca con altro.
1: E continua
0: a giocare. Certo.
1: Con quelle un po' più grosse,
0: esatto.
1: No? Diciamo.
0: Ma sarebbe bello.
1: Va bene, allora, insomma, l'argomento è il giocattolo preferito, che fine ha fatto? Lo custodite ancora in soffitta? È andato perduto? Che cos'era, insomma? Descrivetelo e fatemi sapere, insomma, i vostri messaggi vocali WhatsApp, ma anche di testo, al 3480758060.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13 ore alle Breaking News di TGCom 24, 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dramma familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove sono stati trovati morti un uomo, una donna e il loro figlio minorenne all'interno della loro abitazione. I decessi provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato il marito e padre delle vittime, che poi si sarebbe tolto la vita. Omicidio-suicidio a Ostia, una 54enne ha soffocato la madre anziana di 83 e poi si è lanciato dalla finestra del quarto piano di una palazzina dove vivevano, indaga la polizia. Increduli i vicini, era gente per bene, l'uomo era un maestro delle scuole elementari. Il caso della 13enne abusata a Torino, insulti e minacce social alla Jeep che ha scarcerato il commesso del mini market dove si è consumata la violenza. La procura ha già presentato ricorso contro il provvedimento del giudice, che ha tenuto conto del fatto che l'uomo di 42 anni è incensurato e collaborativo. Esiste la possibilità di un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina, così il presidente russo Putin al Forum Economico d'Oriente, ma sottolinea il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Il dialogo con gli Stati Uniti, ha aggiunto, funziona. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida, dopo i fatti di Lipsia. Ennesima tragedia in mare, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni al largo delle Canarie, a bordo 128 migranti di origini subsahariane, solo 44 i sopravvissuti, 83 i morti, tra cui 3 donne e un neonato. L'Italia della pallanuoto supera il Montenegro 18-14 e conquista l'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto, record del nostro medagliere a quota 224 podi, superato il primato di Bari del 1997. Questa sera la cerimonia di chiusura. Calcio al via i 16esimi di Coppa Italia con Palermo-Mantova, alle 21 invece Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Flavio Galbiati e gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione africana responsabile di questa ennesima ondata di caldo sull'Italia insisterà fino all'inizio della prossima settimana con temperature anomale e zero termico che raggiungerà anche 4.500-4.600 metri. Domani giornata soleggiata e molto calda in tutta Italia, con cielo sereno in prevalenza e un po' di nuvole al mattino sulla Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio sulle zone montuose della stessa regione e della Sicilia. Non sono previste piogge di rilievo, non è prevista nuvolosità sulle Alpi. Le temperature massime sono in aumento al centro-nord in Campania. Le punte raggiungeranno i 35-36 gradi in molte regioni. Venti deboli di brezza ma con rinforzi da nord sull'Adriatico meridionale. In Salento e nello Ionio qui i mari risulteranno mossi. Per dettagli consultate l'app meteo.it.

17:03 minuti, sentite le previsioni, cieli azzurri, niente pioggia, sole per tutti, che fortuna. Dai, ripartiamo, anzi partiamo con la musica. Buon pomeriggio.

Antonello Venditti, protagonista della collection dal 1982, Dimmelo tu cos'è. Sì, dimmi, anzi ditemi. A proposito di racconti, anche oggi voglio sentirvi su un argomento in particolare, tra poco vi svelerò insomma i particolari. Intanto vi ricordo quello che è il nostro numero, 3480758060, per i vostri messaggi vocali di testo, e tra poco sentirò anche i vostri racconti. Subito invece Alex Warren, questa è la sua ordine.

Bella storia, Fedez su Radio Subacio. Oggi vi chiedo del giocattolo del cuore. Sì, ognuno di noi ha avuto da piccolo, no? Quel compagno di avventure inseparabile, un peluche sbiadito, una macchinina, magari senza una ruota, una bambola magica o che voleva essere magica, un videogioco che a furia di usare l'abbiamo scassato. Il nostro giocattolo preferito, il vostro giocattolo preferito, quello che avete avuto per tanto tempo e da il quale avete fatto anche un po' fatica, no, a separarvi. Vogliamo sentire le vostre storie al 348 075 80 60. Quindi giocattolo preferito, che fine ha fatto, lo custodite ancora magari in soffitta, oppure è andato perduto, o lo avete magari regalato ai vostri figli. Dai, 348 075 80 60, messaggi vocali di testo, ma anche WhatsApp, ma anche Telegram. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

non passa, no, il battito animale di Raffa, e non passa neanche quella malinconia per il giocattolo preferito. Oggi tocchiamo delle corde del cuore, dei ricordi, soprattutto perché si parla di giocattolo. Il vostro giocattolo del cuore, qual era il giocattolo preferito? Che fine ha fatto? Lo custodite ancora in soffitta oppure l'avete perso? L'orso Ciro mi è stato regalato, scrive Noemi da Genzano, dai miei genitori per i miei 6 anni. All'alba dei miei 33 ancora è con me e ancora funziona, è vero, ci ha mandato anche la foto, è intatto l'orso Ciro. E grazie Noemi. 3 480 75 80 60, il vostro giocattolo del cuore, vi è capitato di darlo, magari di regalarlo dopo una certa età anche ai vostri figli? Come hanno reagito? Il vostro giocattolo del cuore al 3 480 75 80 60. Tra poco ancora i vostri messaggi vocali e di testo.

0: Giovedì 3 settembre si parla su Radio Subasio di giocattolo del cuore. L'avrete avuto, no? Un giocattolo preferito. Che fine ha fatto? Lo custodite ancora? Sentiamo cosa mi raccontate al 3480758060. E sentiamo qualche messaggio vocale. Chi c'è?
1: Quando ero piccola ho ricevuto in regalo per Natale un orso che si chiama Bubi. Io ho quasi 70 anni e ce l'ho ancora e faccio la collezione di tutti gli orsetti che trovo ai supermercati. Ciao Cristina da Firenze.
0: Cristina, ma tutti gli orsetti ai supermercati. A proposito di orsacchiotti, la foto di un peluche, il messaggio vocale che accompagna questa foto è questo, sentiamo.
2: Questo è il mio Uki, da Napoli, mi sono trasferita, io ora sto a Roma e diciamo che l'ho lasciato lì e poi dopo 3-4 trasloghi, 8 anni, me lo sono andata a riprendere a casa, pieno di polvere, tutto rotto, però sta qua con me. Io ho 38 anni, avrò avuto 5-6 anni quando ci giocavo ed è ancora qui con me. Si chiama Uki, Carmen da Roma.
0: Grazie Carmen. Il vostro giocattolo preferito c'è ancora? Qual era? 3480758060. Magari qualcuno c'è ancora talmente legato che l'ha regalato ai figli.

0: 3 se tornerai su Radio Subasio alle 17.50 il giocattolo del cuore. Ce l'avete ancora? Di cosa si trattava? Dai, sentiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Mi chiamo Elisabetta da Iesi e ho la bella età di 60 anni e ancora ho con me la prima bambola che mi è stata regalata all'età di un anno dalla mamma di mio padre. Me la sono portata dietro in tutti i posti dove sono e tuttora sta vicino a me. Ogni tanto gli faccio il bagno, ogni tanto la guardo.
0: Bello. Il mio giocattolo preferito, scrive Katia, era il dolce forno. Erano anni poveri, di pochi giochi, e tutte le amiche venivano a casa mia per giocarci e l'abbiamo usato tanto.
2: Sì. Mario da Latina.
0: Ciao Mario.
2: Il giocattolo, l'unico giocattolo di cui non si poteva fare a meno, era il Super Santos. È rimasto e rimarrà sempre il Super Santos.
0: Il tuo preferito, poi?
3: Buon pomeriggio Subasio. Allora, il mio non è proprio un gioco, perché ancora ce l'ho, ma all'età di 58 anni.
0: Sì.
3: Una cosa utile che serviva per la scuola, una piccola scrivania richiudibile su se stessa, tipo asse da stiro, dove c'era anche lo per sedersi. Uno sopra si poteva scrivere, c'era l'appoggiapenne, c'era un pallottoliere, una lavagnetta dove potevi fare i calcoli, c'era un mo' di tabellina. E io l'ho utilizzato anche per i miei ragazzi che hanno 27 e 19 anni, tuttora ce l'ho e lo tengo con cura, ma spero di utilizzarlo per i nipoti.
0: Addirittura.
3: Ciao Subasio. Loredana da Montasola.
0: Ciao Loredana, e vuol dire che anche i tuoi figli l'hanno tenuto molto molto bene. Poi,
4: Subasio, io fin da piccolo mi regalarono una macchinina, un'Alfa 75 tutto colori dei carabinieri.
0: Sì.
4: Che ho tuttora e ho quasi 40 anni, la tengo in una mensola sul mobile in sala.
0: Hai capito. E Ramona mi fa sorridere da Todi, scrive: il mio giocattolo preferito era uno scettro di Sailor Moon, precisamente lo scettro lunare che era compreso con il costume di carnevale. Diventando grande mi sono sempre chiesta che fine avesse fatto quel costume di carnevale. Ebbene, a distanza di 30 anni ho ricomprato lo stesso costume su una, insomma, online, e anche se non è lo stesso, però insomma ho rivissuto la gioia di quei tempi. Brava Ramone. Ramona,
5: ciao,
0: per chiudere,
5: il mio gioco preferito da piccina era le bambole.
0: Sì.
5: Con una culletta di legno bianca e rossa a dondolo. Quella culletta continua a stare a casa mia, ci gioca mia figlia che ha 5 anni ed è il suo gioco preferito.
0: Che bello però.
5: Ciao.

0: Love You. Cesare Cremonini su Radio Subasio ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24. Sentiamole le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il presidente russo Putin apre alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina, ma avverte il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. I contatti con Kiev proseguono, lo dice al Forum Economico d'Oriente. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida russa dopo i fatti di Lipsia. Il Cremlino contro il cancelliere tedesco Merz cerca di fare il duro, ma è solo goffo. 83 morti al largo dell'arcipelago delle Canarie, tra loro un neonato. Erano su una barca partita dal Gambia e diretta alle isole spagnole. Sarebbero stati alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo erano in 128. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Strage familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Trovati morti padre, madre e figlio 14enne. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. In casa un biglietto d'addio. Altra tragedia nel Fiorentino. Un uomo si sarebbe gettato con la compagna da un viadotto della 1. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni hanno subito almeno una forma di sfruttamento o di abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell'arco di un solo anno. Lo rileva il nuovo rapporto dell'UNICEF. 21 i paesi monitorati. La maggior parte dei casi avviene su piattaforme online d'uso quotidiano. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la 10 troviamo code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto a Lacio con la 7 verso il capoluogo. In Lombardia incolonnamenti a tratti anche in questo caso per il traffico intenso tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Code anche sulla 1 in Emilia per incidente tra Lacio con la 14 e lo svincolo Sasso Marconi verso Firenze. C'è un veicolo fermo tra Lacio con la 13 e Lacio Ramo Casalecchio verso la Milano-Napoli. Sulla A12 troviamo invece code causate dal traffico congestionato tra Recco e Rapallo verso Livorno. Un veicolo fermo è segnalato sulla 1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla statale 45 bis, la Gardesana occidentale con code per traffico intenso all'incrocio Vezzano. ANAS ricorda, prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali i percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

18:05 minuti, ripartiamo con la musica, con gli Oasis, e ci sono, attenzione, forse buone speranze di rivederli in tour anche nel 2027 dopo il 2025. Li sentiamo.

0: Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Ultimo, tutto questo sei tu su Radio Subasio in questo giovedì pomeriggio 18:14. Buonasera, è il caso di dirlo, buonasera a quest'ora. Vi facciamo compagnia, vi faccio compagnia, buonasera a tutti da Vera Torrisi, vi faccio compagnia con i successi non solo del passato ma anche di questa stagione. Una di quelle che sicuramente sforna delle hit estive è lei, Baby K, ritornata in questa stagione con Tuca Macarena.

0: La mia ragazza dal passato di Luca Carboni su Radio Subasio alle 18.25. Il servizio sanitario inglese lancerà nel prossimo anno, nel 2027, il progetto Marathon Month, cioè per premiare chi cammina ogni giorno. Basta una camminata di 30 minuti. Gli utenti dovranno tracciare questa camminata quotidiana tramite app per raggiungere la distanza di una maratona mensile. La campagna che è sostenuta anche da Sir Brendan Foster intende spronare quel quarto di popolazione adulta del tutto inattiva. Pare che ci sia un piano decennale che punta anche a favorire la mobilità attiva dei bambini nel tragitto verso la scuola, per esempio, entro il 2035. Comunque sconti e buoni ricompenseranno questi partecipanti per questi 30 minuti di attività giornaliera.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Radio Subasio anche la nuova musica di Sal Da Vinci. Da qualche giorno sentiamo questa Fuga d'amore, questo singolo che ha aperto una nuova stagione artistica per Sal Da Vinci, sempre più coinvolgente. Lo sentiamo.

anche lei, anche Cher, Strong Enough su Radio Subasio. Siamo pronti anche a farvi sentire una delle hit dell'estate. Prima però leggevo che Fred De Palma è pronto anche a regalarci nuova musica. Eppure questo, che è stato uno dei successi più suonati ma anche più ballati di questa estate 2026, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

almeno secondo me, dei tiro mancino angoli di cielo su Radio Subasio. Beh, compleanno sobrio non è esattamente un termine che appartiene al vocabolario di Madonna. La regina del pop ha spento qualche settimana fa 68 candeline, ha scelto come location da sogno per il suo compleanno Corfù e guardaroba è impossibile da dimenticare, tutta la famiglia riunita per l'occasione. Insomma, è stato un compleanno scatenato. La sentiamo Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

0: Mina, un briciolo di allegria ci portano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, un minuto alle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle Forze Armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sulla 1 panoramica. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio, quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto la polizia, il tratto verso Bologna chiuso. Tragedia finale ligure nella Savonese, trovati morti padre, madre e figlio 14enne. In casa un biglietto d'addio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte per poi togliersi la vita. A Ostia invece un 54enne ha soffocato l'anziana madre e poi si è gettato dal balcone. Il presidente USA Trump annuncia che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Intanto il leader russo Putin apre ad un possibile accordo con Kiev, avvertendo però che il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni, salpato dal Gambia con 128 persone, almeno 83 le vittime, anche un neonato. I sopravvissuti sono 44. In un centro di accoglienza a Ceuta muore un 17enne marocchino, era giunto con l'ondata di arrivi in massa di luglio, soffriva di diabete. Si chiudono i giochi della Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Flavio Galbiati e gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione africana responsabile di questa ennesima ondata di caldo sull'Italia insisterà fino all'inizio della prossima settimana con temperature anomale e zero termico che raggiungerà anche 4.500-4.600 metri. Domani giornata soleggiata e molto calda in tutta Italia, con cielo sereno in prevalenza e un po' di nuvole al mattino sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio sulle zone montuose della stessa regione e della Sicilia. Non sono previste piogge di rilievo, non è prevista nuvolosità sulle Alpi. Le temperature massime sono in aumento nel centro-nord in Campania. Le punte raggiungeranno i 35-36 gradi in molte regioni. Venti deboli di brezza ma con rinforzi da nord sull'Adriatico meridionale. In Salento e nello Ionio qui i mari risulteranno mossi. Per dettagli consultate l'app meteo.it.

0: vita.
1: E 19:03 minuti, ripartiamo con la musica su Radio Subasio con una coppia, cose della vita, Eros Ramazzotti in coppia con una splendida Tina Turner.

Radio Subasio. Ogni giorno insieme con te.

Ermal Meta, Fabrizio Moro, non mi avete fatto niente. Avere più pretendenti, amici, dovrebbe rendere tutto più semplice, no? Più scelta, più possibilità di trovare quello giusto e, almeno sulla carta, meno probabilità di accontentarsi del primo o della prima che passa. Così non è per le femmine della raganella grigia di Coop. Quando i pretendenti aumentano, impiegano più tempo a decidere, rinunciano più spesso, faticano maggiormente a orientarsi verso il richiamo normalmente preferito. Il problema è che di ranocchi ce ne sono fin troppi. Perché questo questo studio, gli scienziati dicono perché il paragone con le dating app rende il concetto immediato, no? Davanti a una sequenza apparentemente infinita di candidati, l'abbondanza purtroppo può trasformarsi in un problema, non nella scelta più oculata. È lo stesso genere di paradosso per cui noi apriamo, che ne so, una piattaforma di streaming per rilassarci, no? E dopo mezz'ora abbiamo visto soltanto una decina di trailer e siamo più confusi che altro, e quindi alla fine forse la cosa più conveniente è accendere la radio e rilassarsi così, come spero abbiate fatto anche questa sera. Su Radio Subasio e Rama, c'è Cabana.

perverso. Tiziano Ferro su Radio Subasio, che finalmente insomma è tornato a così riempire gli stati. A proposito di tour, a proposito di personaggi della musica però internazionale, Beyoncé è diventata miliardaria e non stupisce, la quinta musicista della storia. La svolta verso la musica country, il tour del 2023 che ha incassato quasi 600 milioni di dollari ha cementato il posto dell'artista come una delle più grandi icone della cultura pop mondiale accanto a Taylor Swift, e quindi non sorprende più di tanto che sia diventata miliardaria. La sentiamo, Beyoncé.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

così carino, così simpatico, allegro come l'Hula Hoop? Perché rovinarlo? Lo ha fatto un performer giapponese e tra poco vi spiego tutti i particolari.

sicuramente seconda metà degli anni Ottanta, prova a lei questo sax così bello. Wham, Where Did Your Heart Go su Radio Subasio. Vi parlo di Yuya Yamada, chi è un performer giapponese che ha conquistato il Guinness World Record per l'hula hoop più grande del mondo. Perché rovinare l'idea dell'hula hoop? Comunque, questo cerchio gigante ideato da questo performer giapponese ha un diametro spaventoso, 5,40 metri, difficile anche a sollevarlo, ben lontana, devo dire, dai leggeri tubi colorati che siamo abituati a vedere nei parchi, nelle palestre di scuole. Insomma, la prova è consistita nel far compiere alla struttura 3 rotazioni complete attorno al corpo. Pensate, 5,40 metri, un'impresa straordinaria che unisce coordinazione fisica, sicuramente, e spirito di divertimento, direi, quel che è sicuro è che l'uomo ha superato con successo il precedente primato maschile, si è aggiudicato questo record del mondo, anzi Guinness World Record. Su Radio Subasio, l'amoroso, comunque andare.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Francesco De Gregori, Titanic, è sempre bello risentirlo dal 1982, appunto questo classico dal titolo Titanic. 19:53, nella prossima ora su Radio Subasio, il 3 per te, un protagonista, uno di voi, un ascoltatore, un'ascoltatrice protagonista, e le tre canzoni più significative della sua vita, le tre canzoni che ama di più. Stessa possibilità anche per voi, perciò prenotate il vostro 3 per te.
1: E

0: Cross Villain ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, le 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. La fine del regime iraniano è vicina, così il premier israeliano Netanyahu ora è più debole che mai, afferma. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Il Ministero della Salute di Teheran, 18 morti e 142 feriti dal 30 agosto. Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Trump: chiederemo all'Europa i soldi delle armi date da Biden all'Ucraina. Indagine sui militari che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti, è stata aperta dalla Procura Militare di Roma dopo esposti dal Sindacato delle Forze Armate e articoli della stampa estera. I corpi senza vita di una donna di 45 anni e di un 36enne sono stati trovati sotto un cavalcavia dell'A1 nel Fiorentino. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l'uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la sua ex compagna per poi gettarsi a sua volta. Lei poco prima aveva chiesto aiuto. Strage in famiglia nel Savonese. Una 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. Avrebbe lasciato un biglietto. Omicidio-suicidio anche a Ostia. Un figlio di 54 anni ha ucciso la madre di 83 e poi si è buttato dalla finestra. L'Italia domina i giochi del Mediterraneo e chiude al primo posto del medagliere con numeri straordinari: 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, per un totale di 224 medaglie conquistate. Oggi l'oro della pallanuoto maschile, nettamente staccata la Turchia, seconda con 111 podi complessivi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 i lavori sono segnalati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, lavori anche sul tratto marchigiano della 14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche, sempre lungo la 14 tra Macerata e Loreto-Porto Recanati c'è invece un veicolo fermo sulla carreggiata verso Ancona. Al nord Italia sulla 4 troviamo lavori tra Novara Est e Novara Ovest in direzione Torino, c'è un veicolo fermo sulla A27 Mestre Belluno tra Laccio Venezia Belluno e Treviso Nord verso Venezia, sulla A23 la Palmanova Tarvisio, veicolo fermo tra Carnia e Gemono Osoppo verso la Torino Trieste. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 90 delle Puglie, contratto chiuso per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Passo di Mirabella verso l'incrocio Foggia, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

L'ultima ora insieme su Radio Subasio, ancora ben trovati da Vera Torrisi. È l'ora del 3 per te, prima però la collection affidata a Genesis Invisible Touch.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo qua, il vostro momento su Radio Subasio. Perché dico vostro? Perché il 3 per te è il vostro spazio. Uno di voi protagonista ogni sera tra le 20 e le 21 e le tre canzoni più significative della sua vita, le tre canzoni che ama di più, e anche per voi la stessa possibilità. Siamo pronti qui a suonare le tre canzoni che vi piacciono di più. A proposito, quali sono? Prenotatevi se volete essere voi i prossimi protagonisti e ascoltare una dopo l'altra le tre canzoni che amate di più, senza pause e interruzioni, anzi sarete voi stessi ad annunciarle. Prenotatevi. Come fare? Semplice, basta compilare e inviare il form del 3 per te che trovate sulla nostra app, l'app di Radio Subasio, altrimenti chiamate lo 075 80 60 o ancora messaggio vocale WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni. Ma andiamo subito a conoscere il protagonista di stasera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Zoe.
2: Città:
3: Lucca.
2: Età:
3: 16.
4: Mi chiamo Zoe, ho 16 anni da una vita.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studio.
4: Volevo solo andare a scuola.
2: Segno zodiacale:
3: Sagittario.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Ascoltare la musica.
5: Li ascoltavamo per ore in veranda tutti i giorni.
6: La signora Ryan continuava ad urlarci di abbassare il volume.
5: Già.
2: Non sopporti le persone che?
3: Mi mentono.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Invisibilità.
7: Cosa mi succede?
8: Stai scomparendo. Ti vedo a malapena.
7: Ehi, sto riapparendo.
8: I raggi hanno alterato la sua struttura atomica. Può rendersi invisibile.
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Disordinata.
9: Cos'è tutto sto casino? Come fai a trovare una cosa qui? Quando si usa una cosa, la si rimette al posto, no?
2: C'è una canzone che ti rappresenta?
3: Maledetto ti amo di Sara Toscano.
10: Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
3: Maledetto ti amo, non so cosa c'è. Però mi sento una stupida.
11: Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: Concerto per Sara Toscano.
10: No, non ho sentito.
3: Concerto di Sara Toscano.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Mia mamma, mio fratello e mio padre.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Sara Toscano, Atlantide. Giovanotti, L'ombelico del mondo. Ariana Grande, My Everything.
0: Radio Subasio, 3 per te.

La trascinante, l'ombelico del mondo, Jovanotti, ma c'erano anche Atlantide di Sara Toscano e Ariana Grande, My Everything, nel 3 per te di Zoe. Da Lucca, la protagonista di stasera, anche per voi nei prossimi spazi la possibilità di sentire su Radio Subasio le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita, perciò prenotate il vostro 3 per te, fatelo chiamando adesso lo 0758060 oppure inviando un messaggio WhatsApp, Telegram, di testo ma anche vocale con il vostro nome e le tre canzoni al 3480758060 o ancora app di Radio Subasio. Se non l'avete, scaricatela adesso, all'interno trovate il form del 3 per te, non vi resta che compilarlo e inviarlo.

La sua caduta dal palco è diventata virale quest'estate, ma per fortuna Noemi è tornata, torna live e recentemente ha anche rilasciato un'intervista in cui ringrazia i medici. Sta meglio, si è ripresa e ne siamo contenti. La sentiamo, tu cosa fai questa sera?

quando si dice sorridi di più che ti fa bene, sorridere fa bene al cervello, al cuore, alla pelle, non è soltanto un gesto sociale, un'espressione di allegria, ma un vero e proprio atto di benessere che coinvolge cervello, cuore, pelle, addirittura anche difese immunitarie, a dirlo un nuovo studio pubblicato recentemente dell'Università di Basilea. Un gesto semplice, naturale, apparentemente spontaneo come un sorriso, in realtà mette in moto un complesso meccanismo nel nostro cervello e poi di conseguenza nel nostro corpo. Ridere e sorridere non solo espressioni di gioia, ma vere e proprie terapie naturali che ci aiutano a vivere meglio, proteggendo la salute e migliorando la qualità della vita. E poi il sorriso, si sa, è anche contagioso. E a proposito di sorrisi, quel sorriso in volto su Radio Subasio in Modà.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

C'erano anche i Negramaro questa sera su Radio Subasio, Amore che torni. E a proposito, visto che quest'ora volge al termine, ma inizia quella che porterà a Per un'ora d'amore, voglio ricordarvi, a proposito appunto d'amore, di questo appuntamento fatto anche con le vostre canzoni d'amore preferite dalle 22:30 anche questa sera su Radio Subasio.

0: È già tempo di saluti, grazie davvero a Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCom24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una tragedia si è consumata oggi lungo il tratto toscano della 1. Un uomo ha gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stava arrivando la polizia. Era stata proprio la donna a chiamare il 112 nonostante il suo compagno l'avesse chiusa nel bagagliaio della vettura. L'uomo, dopo averla uccisa, si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. E una strage in famiglia si è consumata sempre oggi nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. In Romagna è arrestato un minorenne ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, che il 19 luglio a Pinarella di Cervia morì in seguito a un brutale pestaggio. A agosto, per la stessa inchiesta, furono sottoposti a fermo altri 4 giovani. Dall'estero, Mosca contrattacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'aeroporto di Lipsia. Il portavoce del Cremlino Peskov sul cancelliere tedesco Merz afferma: i suoi passi sono bruschi ma goffi. In Medio Oriente, Benjamin Netanyahu dice che la caduta del regime di Teheran è alla nostra portata e invita i Pasdaran a non sfidare Israele. Gli Stati Uniti aumentano intanto la loro presenza nell'area almeno fino al 2027. Torniamo in Italia, in chiusura con il calcio. Palermo a valanga oggi sul Mantova nei 16esimi di Coppa Italia. I rossoneri di Inzaghi si affermano 5-2 e passano il turno all'Is Arena. La via in questi minuti la sfida tra Cagliari ed Hellas Verona. Queste le breaking news di TGCom24.

21.05, eccomi qua di nuovo insieme a voi. Sono Francesca Quaglietti a farvi compagnia fino alla mezzanotte. Vi porto subito al 1994 per questa prima collection insieme. Miguel Bosé, Se tu non torni.

casa, figli, insomma, diventa una corsa ad ostacoli. Gli economisti hanno studiato il cosiddetto child penalty, la cosiddetta penalità della maternità. Avere dei figli può avere un impatto importante sulla carriera e sul reddito delle donne, molto più di quanto accade agli uomini. Quindi donne che rinunciano a un'opportunità di lavoro, che chiedono il part time, che rallentano appunto la propria carriera, rinunciano anche a trasferimenti, e poi c'è tutto il lavoro in più. Cioè, in più, insomma, il lavoro da mamma, accompagnare i figli, organizzare visite, pensare alla spesa, casa, cibo. Vi chiedo, secondo voi, la pressione dell'accudimento di casa e figli pesa ancora soprattutto sulle donne? Oppure gli uomini si stanno dividendo pian piano i compiti in egual misura? E come dividete all'interno della vostra casa i compiti tra moglie, marito, uomo, donna? È una divisione alla pari o alla fine c'è sempre uno dei due che fa di più? Un'ultima domanda: vi è mai capitato, raccontateci la vostra esperienza, di rinunciare a un'opportunità di lavoro, a una promozione, a un progetto personale per la famiglia? Domanda ovviamente che vale per entrambi. Ditelo al 348 075 80 60, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale mentre si continua con la musica. Marco Incremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

0: Abissale, c'è Tananai su Radio Subasio e c'è ancora una differenza abissale tra uomo e donna all'interno della famiglia riguardo a diciamo la divisione dei compiti all'interno della famiglia. La donna deve ancora rinunciare a carriera, a pensare ad un trasferimento, una promozione o comunque a fare un passettino indietro appunto per occuparsi della casa e dei figli, oppure questa cosa credete che insomma pian piano sia stata superata? E come vi dividete i compiti all'interno appunto dell'economia domestica? Sentiamo subito un primo messaggio vocale molto bello. Chi c'è?
1: Buonasera a tutti, Claudio da Perugia. Allora, io penso che bisogna stare molto attenti quando si sceglie di unirsi, diciamo, a lunga durata, e ancor più se si sceglie di fare figli con qualcuno, cioè mettere prima i paletti, perché è facile nella fase dell'amore dire facciamo un figlio, ma bisogna capire poi se il compagno o la compagna, ma di solito è il marito che tende a tirarsi indietro, dopo sarà effettivamente presente e disponibile a fare quello che è giusto che faccia, cioè il 50% dei compiti, se entrambi lavorano la stessa quantità di tempo, ovviamente. E invece purtroppo vedo ancora oggi, anche tra persone relativamente giovani della mia generazione, che insomma ho 38 anni, insomma vedo i trentenni di oggi, che speravo fossimo più vicini a una parità effettiva, invece in realtà mi sembriamo ancora piuttosto lontani.
0: Grazie Claudio, sintesi perfetta, nulla da aggiungere. Bella anche la tua testimonianza di trentenne che ha visto insomma che la situazione rispetto al passato non è molto migliorata. Amici, continuate a condividere al 348 075 8060 il vostro punto di vista a proposito di divisione dei compiti. È una divisione alla pari o alla fine c'è sempre uno dei due che fa di più, soprattutto la donna? Vi è mai capitato di rinunciare a un'opportunità di lavoro per la famiglia? Dite il vostro parere anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva LP su Radio Subasio, Lost on You.

0: io sono qui e c'è anche Claudio Baglioni su Radio Subasio, ci sono io Francesca, ma soprattutto voi a rispondere al tema di questa sera. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di rinunciare a un'opportunità di lavoro per la famiglia e se, cosa ne pensate, se la pressione dell'accudimento di casa, figli, pesa ancora soprattutto sulle donne oppure riuscite ad organizzarvi in modo diverso. C'è un altro vocale molto bello, sentiamolo.
1: Buonasera, sono Bianca Imbembo, imprenditrice napoletana, sono titolare di un brand di accessori moda made in Naples. Sì, ancora oggi esiste una disparità, le donne sono costrette a lavorare di più, a fare le rinunce. Io parlo da una donna che a 40 anni si rimette in gioco professionalmente realizzando un progetto per passione, ma con grandi sacrifici, perché esiste ancora la mentalità patriarcale, purtroppo soprattutto al sud la donna imprenditrice deve lavorare il doppio per dimostrare di saper fare, ancora dove siamo costretti a rinunciare. Ero manager in un'azienda del settore alimentare, per crescere i miei figli poi ho rinunciato all'attività, mi sono licenziata, successivamente quando i ragazzi sono cresciuti sentivo l'esigenza di rimettermi in gioco e ho realizzato il mio progetto, ma i sacrifici sono tanti, le rinunce esistono ancora e le donne ancora oggi lavorano di più rispetto agli uomini.
0: Grazie Bianca, la tua esperienza è preziosa ed è sicuramente quella di tantissime altre donne anche in ascolto. Qui non si tratta ovviamente di femminismo, purtroppo è semplicemente e tristemente la realtà dei fatti. Continuate a dirci al 348 075 8060 come dividete davvero i compiti in casa, è una divisione alla pari, almeno nella vostra situazione familiare, oppure c'è sempre uno dei due che fa di più e di solito appunto la donna, e vi è mai capitato di rinunciare a un'opportunità di lavoro per la famiglia? Ditelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco continuo con i saluti. Intanto Giulia e Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: E adesso si va a Rieti invece per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, dove ci sono Davide, Ignazio e Gloria, che sentiamo subito. Ragazzi, ciao!
1: Ciao Francesca e ciao a tutti gli amici di Radio Subasio. Siamo qui dalla fiera campionaria mondiale del peperoncino ed è ufficiale, la temperatura stasera è oltre i livelli. Una serata incredibile.
2: Direi decisamente piccante la temperatura, tra stand gastronomici, lo sapete, ci sono profumi incredibili, varietà di peperoncini arrivati da ogni angolo del pianeta e noi tre siamo già infuocati al punto giusto.
1: Brava Gloria, bravo Davide, ed è giusto tutto quello che avete detto. La festa sta per cominciare perché stasera la musica la mettiamo noi. Abbiamo Piazza Mazzini pronta ad esplodere con il nostro Radio Subasio Disco Club per farvi ballare e cantare tutti insieme.
3: E naturalmente la serata sul palco continua anche dopo di noi con la splendida voce e la grande sensibilità di Michele Bravi.
2: Mix perfetto direi, tre: energia, spezie e grande musica. Allora che dici Ignazio? Ci vediamo. Siamo tutti sotto il palco.
1: Dietro, davanti, quando volete. Vi aspettiamo. Volete. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi. Allora tutti in Piazza Mazzini per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino a Rieti.

0: La ragazza dei tuoi sogni c'è anche Ligabue su Radio Subasio 21:45. Buona serata da Francesca, vediamo chi ci scrive al 348 075 80 60. A proposito di carriera e famiglia, quanto se vi è mai capitato di rinunciare, ecco, a un'opportunità di lavoro per la famiglia? Ma soprattutto vi ho chiesto se c'è una divisione equa dei compiti all'interno della vostra famiglia, oppure se grava ancora tutto soprattutto sulle spalle delle donne. Sentiamo un altro bellissimo messaggio. Chi c'è?
1: Ciao, sono Barbara di Firenze e io, per mia esperienza personale, posso dire che ancora ho vissuto e sono separata da tanti anni, però comunque casa, figli, pesa, appunto visite mediche, gestione dei figli finché erano piccoli, ok, è gravato sempre esclusivamente sulle mie spalle, non è stato possibile fare altrimenti, che io ho sempre fatto volentieri, però ora la tenera età tra il lavoro e tutto, sinceramente comincia a sentire il peso di tutte le cose che ho fatto e sarebbe opportuno riuscire ad andare in pensione un pochino prima.
0: Più che meritato, grazie Barbara. Altra esperienza di donna che ha dato tutto praticamente per la famiglia lasciando indietro se stessa, perché questa stanchezza è più che giustificata. Continuate a condividere con noi cosa ne pensate a proposito del tema di questa sera. Possono farsi sentire anche gli uomini naturalmente, e anche quegli uomini che invece sono riusciti a instaurare un rapporto paritario, diciamo così, riguardo alla gestione dei compiti all'interno dell'economia familiare. 348 075 80 60, fatevi sentire anche con un bel vocale. Mentre arriva Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me?
2: C'è qualcosa che non va.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

come Mona Lisa c'è anche Mango su Radio Subasio e tra pochissimo, dopo le 22, continuerà a salutarvi, a leggervi, a far sentire le vostre voci a proposito di parità all'interno della famiglia. Questa sera si parla di questo. Vi ho chiesto come gestite i compiti e se la gestione familiare grava soprattutto sulla donna, e ho chiesto anche se avete mai rinunciato a un'opportunità di lavoro, una promozione, proprio per prendervi cura dei vostri figli. 348 075 80 60. Ma intanto si continua con Ernia a Berlino.

0: più.
1: Su Radio Subasio arrivano le 22 passate da un minuto e anche le breaking news.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Femminicidio, suicidio oggi in Toscana. Un uomo ha gettato da un viadotto lungo la 1 nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre sopraggiungeva la polizia. Dopo aver ucciso la donna si è poi buttato a sua volta nel vuoto. Un 59enne ha invece ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita a finale lì. Cambiamo argomento con l'inchiesta della Procura Militare in merito agli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Accertamenti iniziati dopo uno sposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times su possibili connessioni con Mosca. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Un'altra persona è uccisa e altre 6 sono rimaste ferite in serata nel nuovo attacco di droni delle forze di Mosca contro Kiev. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato con l'Ucraina, dice intanto Putin. Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Hexet starebbe estendendo il programma sulle missioni nell'area fino al 2027. Intanto Netanyahu afferma la fine del regime di Teheran è vicina. L'ambiente, la terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. L'allarme dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Lo sport in chiusura dalla pallanuoto, l'ultimo oro per l'Italia ai giochi del Mediterraneo. Gli azzurri si sono imposti per 18-14 sul Montenegro allo stadio Iacovone di Taranto, la cerimonia di chiusura dei giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Vuoi ascoltare le tue 3 canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
4: 075 80 60
3: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
1: Swimperf.com. 22.03, si continua la seconda ora insieme a me, Francesca Guaglietti. Buona serata, vi faccio compagnia fino a mezzanotte. In arrivo c'è un'altra collection dal 1983, Michael Jackson con Human Nature.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: ancora soprattutto sulle donne, e ci sono due uomini, i primi due uomini che chiudono l'argomento appunto di questa sera, li sentiamo subito.
1: Buonasera, Pietro da Latina. L'affermazione della signora poc'anzi che la donna lavora più dell'uomo, personalmente non mi risulta che la donna lavori più dell'uomo, sicuramente ha delle mansioni diverse dall'uomo, ma che lavori di più proprio non mi risulta, ma non perché voglio essere maschilista o perché chissà cosa. Non so quante donne fanno lavoro usurante come l'uomo, quale potrebbe essere il settore metalmeccanico come il mio, io faccio saldatore. Questa affermazione che la donna lavora più dell'uomo mi sembra alquanto fuori luogo.
0: Sì, purtroppo ecco, è stato anche facile fraintendere, quindi sono anche d'accordo con te, però l'ascoltatrice di poco fa, per magari spiegarla, si riferiva a quando donna e uomo lavorano insieme e per sua esperienza personale la donna deve dimostrare di saper fare il doppio, diceva questo, per arrivare allo stesso livello dell'uomo nello stesso posto di lavoro. Credo che intendesse questo, perché naturalmente non si parla di chi lavora più o meno, ci sono lavori prettamente maschili che sono massacranti, assolutamente, ma si parla di chi fa cosa, e magari se una donna ha ambizioni di carriera, spesso se ha dovuto metterli da parte, ecco. Sentiamo anche un altro ascoltatore, chi c'è?
2: Buonasera, sono Fabio da Perugia. Allora, io direi che intanto pensare che occuparsi della famiglia sia fare un passo indietro è già un errore, perché va data importanza al compito di chi accudisce la famiglia. Altrimenti significa dire che la famiglia ha un ruolo, ha un valore inferiore rispetto all'affermazione, ai soldi, al divertimento. E l'altro punto magari che mi sta a cuore è dire che se una coppia è veramente una famiglia, la suddivisione dei compiti poi va secondo le attitudini personali. Non è che è una punizione fare una cosa piuttosto che un'altra all'interno della coppia.
0: Grazie Fabio, d'accordissimo. A volte, anche se piccola nota, magari molte coppie non sono poi così equilibrate nella gestione, ma magari ci arriveremo in un futuro, spero, non troppo lontano. Grazie amici per aver condiviso il vostro parere al 348-075-8060. Tra pochissimo vi parlerò di Per un'ora d'amore, che si avvicina alle 22:30, ma intanto su Radio Subasio continua la musica, c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso e torniamo a Rieti adesso per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, dove ci sono Davide, Ignazio e Gloria. Ma prima di sentirli ricordo velocemente che la fiera vi aspetta fino al 6 settembre e sul palco di Piazza Mazzini ci saranno tantissimi ospiti: stasera Michele Bravi, domani Ludwig, il 5 settembre Samurai J, 6 settembre Rocco Hunt. Ma adesso si va direttamente lì, sentiamo.
1: Eccoci qui, un grande saluto dal palco della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Noi vi mandiamo un grande saluto. Abbiamo appena terminato da poco il nostro appuntamento con il Radio Subasio Disco Club e tra poco spazio alla musica.
2: Ragazzi, qui c'è un'atmosfera unica. Abbiamo appena fatto un giro tra gli stand e vi assicuriamo che l'energia che si respira è veramente travolgente.
3: A proposito di carica, stasera, visto che noi abbiamo già rotto il ghiaccio con Radio Subasio Disco Club, adesso c'è Michele Bravi, c'è una roba forte.
1: Esatto, noi siamo pronti, una scaletta carica di emozione con la sua grande voce. Il concerto ce lo guardiamo con calma.
2: Sì,
1: noi,
2: certo. Serata indimenticabile, lo sapete, ricca di emozioni come tutto quello che riguarda Radio Subasio e tanta bella musica.
3: Allora, noi saremo qui fino a domenica, quindi non è finita, vi aspettiamo. Da parte di Davide, Gloria e Ignazio, l'augurio di una buona serata a voi che state ascoltando Radio Subasio.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, Rieti vi aspetta per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

1995, i Neri per Caso cantavano Le Ragazze. Questa è Radio Subasio, quando manca veramente pochissimo, pochissimi minuti all'inizio di Per un'ora d'amore. E allora è il vostro momento, innamorati in ascolto. Fatevi sentire, fate sentire le vostre belle voci al 348 075 8060. Mandateci un vocale d'amore. Anche adesso, in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, che ci parla di una persona che fa parte importante, che fa parte della vostra vita, aggiungete una breve dedica, anche una frase semplice, purché sia d'amore, e naturalmente i vostri nomi, entrambi fondamentali. Fatelo adesso al 348 075 8060, mandateci il vostro vocale d'amore, la vostra richiesta, scegliete il brano che rappresenta la vostra storia aggiungendo una dedica e i vostri nomi, e nel corso della serata, se possibile, cercheremo di accontentarvi, quindi dalle 22:30 fino alle 24. Tra poco si inizia, ma intanto Justin Timberlake con Mirrors.

0: Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5, accendi la tua giornata.
1: Vantaggiunieuro.it

E diamo il via per un'ora d'amore di questo 3 settembre, giovedì 3 settembre, se non sbaglio, sto perdendo un po' i conti e i giorni, è un po' di sere che stiamo insieme e sarà così per tutta la settimana. E do il via ufficiale per un'ora d'amore di questa sera, ci stanno già arrivando i vostri messaggi romantici al 348 075 80 60, continuate a mandarceli le vostre richieste d'amore anche con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Partiamo con il primo messaggio da WhatsApp. Ci scrive Chiara dalla provincia di Catania. Domani io e mio marito Giancarlo festeggiamo il nostro 5° anniversario di matrimonio. Potete dedicargli In bicicletta di Riccardo Cocciante? È la nostra canzone speciale. Auguri, amore mio. Pedaliamo ancora insieme.

chi dorme accanto a me, c'è anche Renato Zero dal 1998. Questa è Radio Subasio, questa naturalmente è Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. E si continua con un altro bellissimo classico romantico, si continua con Vasco Rossi, Una canzone per te, scelta da Gian Domenico di Nettuno per Cecilia, con questo messaggio che è quasi una poesia. Cecilia mia, io sono povero, tu sei la mia ricchezza, non posseggo nulla, di nulla ho bisogno. E come potrei anche possedere qualcosa? Sarebbe certo una contraddizione che possa possedere qualcosa chi neppure se stesso possiede, giacché io appartengo solo a te. Io non esisto, ho cessato di esistere per essere il tuo Gian Domenico.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

La splendida Adele con Someone Like You dal 2011 e si continua con Per un'ora d'amore e tutta la sua dolcezza che ci accompagnerà fino a mezzanotte insieme a me Francesca. E in arrivo c'è un'altra richiesta, naturalmente da parte di un'innamorata questa volta, e che ci è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio, perché lo ricordo, è veramente facile prenotare il vostro brano attraverso l'app. Scaricatela prima di tutto per poter partecipare a tantissimi appuntamenti nel corso della giornata con Subasio, tra cui appunto Per un'ora d'amore. Basta compilare i form che trovate all'interno della sezione Per un'ora d'amore, è veramente facilissimo, basta però, e questo lo ricordo sempre, pensarci con un po' di anticipo, come ha fatto lei. Monica di Frosinone, che ha scelto Elisa come te nessuno mai per il suo Guido, con questo messaggio: la prima volta che mi hai toccato ho capito che ero nata per essere tua.

E con Giudizio Universale Samuele Bersani arrivano le 23 passate da 2 minuti e a quest'ora, come sempre, c'è la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Questa sera in realtà ce l'hanno raccontata i figli degli innamorati e della coppia in questione. Loro sono Giampiero e Anna Maria. 45 anni di matrimonio, stanno per festeggiare l'anniversario, noi vi facciamo tantissimi auguri e i propri figli sono stati i testimoni più veri di quello che è e che è stato il loro amore. Ci scrivono che Giampiero e Anna Maria si sono conosciuti quando erano molto giovani e in un tempo in cui non esistevano messaggi da mandare e bastava uno sguardo per capire che qualcuno era diventato importante. Si sono scelti, si sono sposati, hanno cominciato a costruire la loro famiglia, poi sono arrivati i figli, i lavori, le responsabilità. E i figli raccontano che in casa bastava uno sguardo tra loro per capirsi e che magari potevano discutere per una sciocchezza, ma il giorno dopo uno dei due trovava comunque sempre un modo per avvicinarsi e che nei momenti veramente importanti non hanno mai avuto dubbi, mamma e papà erano una squadra inseparabile. Oggi Giampiero e Anna Maria festeggiano 45 anni di matrimonio e sicuramente il regalo più bello non è qualcosa che si possa impacchettare, è anche sapere che i loro figli, raccontando la loro storia, hanno detto una cosa enorme: i nostri genitori si sono amati per tutta la vita. Che cosa grandissima. E si conclude l'email però questa volta con le parole che dice Giampiero ad Anna Maria direttamente: 45 anni fa ti ho preso la mano e forse non potevo immaginare tutto quello che avremmo vissuto insieme. Siamo ancora qui, una accanto all'altra, e questa per me è la cosa più bella del mondo. Grazie per questi 45 anni, per la nostra famiglia e per tutto l'amore che hai messo nella nostra vita. Ti amo tanto. In arrivo Lucio Battisti, anche per te.

0: l'olio che fa bene.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni su Radio Subasio perché c'è l'appuntamento più romantico di Subasio. Per un'ora d'amore questa sera insieme a me Francesca fino alla mezzanotte, insieme alle vostre dolcissime richieste che stanno continuando ad arrivare al 348 075 8060. Ricordo che potete scegliere anche con un bel vocale il brano d'amore da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, appunto con una breve frase romantica e i vostri nomi. Continuiamo con un altro messaggio da WhatsApp. Ci ha scritto Mimmo che sceglie Pino Daniele con Stare bene a metà per Amalia, dicendole ti amo cuore mio ora e per sempre.

0: Stevie Wonder insieme a Dionne Warwick, It's You. Questa è Radio Subasio per un'ora d'amore fino alle 24 insieme a voi, e in arrivo c'è un'altra bella richiesta tramite messaggio vocale, sentiamo.
1: Radio Subasio, sono Mattia, Sofia mia, nonostante la lontananza tu sei sempre il mio primo pensiero, per questo per te piccola stella, di ultimo ti amo, un abbraccio.

0: vantaggiunieuro.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: E si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, ci sono sempre io, il vostro Cupido, Francesca, buona serata, e ci siete voi con le vostre romanticissime richieste. Avanti la prossima, ci ha scritto Martina di Velletri. Voglio dedicare gli 883 con Ci sono anch'io ad Alessandro, la persona che in questi 4 anni è rimasta sempre al mio fianco, anche nei momenti difficili. Amore, sei la persona più importante della mia vita. Grazie per tutto quello che fai per me. Mi hai stravolto la vita e ogni giorno ti amo sempre come il primo. Grazie di tutto e ricorda che ti amerò per sempre.

Misunderstood, Robbie Williams su Radio Subasio, e siamo arrivati all'ultima richiesta, all'ultimo brano d'amore scelto da voi, almeno per questa sera, per un'ora d'amore. In arrivo c'è Umberto Tozzi con Io camminerò, scelta da Gino per Alberta di Livorno. Caro amore mio, camminare al tuo fianco è un onore che pensavo di non meritare. Ti amo e spero di riuscire a dimostrartelo ogni giorno.

Cesare Cremonini con Le tue parole fanno male ci porta dolcemente alla fine di Per un'ora d'amore di questo giovedì sera. Tra 4 minuti sarà venerdì e allora arrivano i miei saluti, la mia buonanotte. Ma prima di lasciarvi ricordo che potete partecipare anche domani a Per un'ora d'amore attraverso il 348-075-8060 oppure attraverso la nostra app. Pensandoci con un po' di anticipo, compilando i form, potete prenotare ugualmente il vostro brano d'amore. Altra possibilità, condividete con noi la vostra storia. Prendetevi il vostro tempo, è una cosa molto poetica, e raccontatecela all'email redazione@radiosubasio.it. E mancano in questo momento 3 minuti alle 24, in arrivo c'è la splendida Annie Lennox con No More Lovius, con cui si chiude Per un'ora d'amore di questa sera. E allora io, Francesca Quaglietti, vi saluto e mi fermo qua dandovi appuntamento domani sera, sempre 21:24. Vi saluto oltre che con Annie Lennox, con quest'ultimo pensiero d'amore notturno di Tarun Tejpal. Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene, se le avete tutte e due, siete invincibili.

Radio Subasio, le canzoni che fanno cantare. Radio Subasio, solo belle canzoni.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano umani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.